0: aquí bailando en nuestras sillas esta bellísima canción, clásico, ¿no?
1: ¿Cómo es que de tu prima estamos tarareando?
0: Perfecto.
1: Ah, ok.
0: Perfecto, tarareando.
1: Porque fue tarareando, sí. Ok. Estábamos tarareando la música de Mauro Picotto Comodo. Che era la lucertola grande, no?
0: Sì, esattamente.
1: Il lucertolone di Mauro Picotto. Adesso siamo entrati nella parte che è praticamente lo spazio dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica a questo programma grazie alla mail a dimenchiocciolamail.com e per partecipare al Talent On Air e vincere una intervista radiofonica. L'artista di questa settimana, lui è Fisio e ci fa ascoltare Talassofobia.

Non dormi, paura dell'incubo, allora non trovi la cura con l'ansia che sale. Non ti lascio andare tenaglia del male, l'angoscia del mare, l'abisso animale. Lo vedi, lo senti, vorresti gridare, ma non ci riesci, non sai chi chiamare.

0: Ormai quella parola era diventata la mia scusa. L'ipocrisia di rifiutare lo stesso aiuto che recriminavo di non ricevere. In fondo, bastava svegliarsi e smetterla di aver paura del cambiamento. Perché sì, il mare ti cambia per sempre.
1: Un tema particolare è questo di talassofobia, grazie a Fisio che ci ha mandato il suo brano qui a dimenchiocciolamail.com e partecipa anche lui al Talent On Air con la possibilità di vincere anche una intervista radiofonica. E Talent On Air torna la prossima settimana.

Ma Rubio, anche questa settimana c'è Segnalibro, dove vi consigliamo i libri da leggere anche per l'estate. Eh sì, il primo libro che vi presentiamo si intitola Il vento soffia dove vuole, di Susanna Tamaro. Racconta la storia di Chiara, una donna vicina ai 60 anni che è rimasta solo per qualche giorno nella sua casa in collina. Decide di scrivere tre lettere, una alla figlia adottiva Alicia, una alla figlia Ginevra e una al marito Davide. Attraverso queste lettere ripercorre la propria vita, amori, dolori, crisi, rimpianti e momenti di rinascita. Il romanzo affronta temi delicati che permettono al lettore di immergersi nei panni dei protagonisti della storia. Il secondo libro si intitola Cesare, la conquista dell'eternità. Nuovo libro del famosissimo divulgatore scientifico Alberto Angela, che ci trasmette e ci trascina nella storia di Cesare, facendoci vivere un'avventura attraverso la sua ascesa, le sue battaglie, le conquiste. Le pagine seguono un ritmo intenso e arricchiscono il lettore di scoperte, riflessioni e curiosità sul mondo romano. Un'opera imperdibile per gli amanti della storia. Il terzo libro si intitola Questa neve. Nel gennaio del 1985 il Veneto è sepolto dalla nevicata del secolo. Tre fratellastri, Marcella, Antonio e Tuco De Santo, tentano di tirare avanti tra lavoretti puliti e colpi sporchi. La tempesta perfetta offre loro due occasioni d'oro. E Marcella è il motore della banda, impulsiva, magnetica, determinata a farsi notare da Albert Spaggiari, il leggendario rapinatore di Nizza, che lei sospetta essere suo padre. Ma sotto la neve covano segreti di famiglia che nessuno vuole affrontare. È un romanzo intenso e ricco di colpi di scena. E Segnalibro torna tra poco.

0: y entriamo alla novità editoriale. Il primo libro, Wendigo. Cosa succede quando il luogo scelto per ricominciare diventa il tuo peggior incubo? Scott Gardner è un uomo a un bivio. Il suo matrimonio con Clarie è in crisi e il rapporto con il figlio Howey sembra ormai irrecuperabile. L'offerta di un incarico come veterinario in una remota riserva naturale al confine con il Canada apre come la ultima ancora di salvezza. Un oasi di pace dove ricostruire i pezzi della sua vita, ma il silenzio dei boschi innevati è ingannevole. Mentre l'inverno stringe la sua morsa gelida, Scott si ritrova intrappolato in una lotta per la sopravvivenza contro una creatura leggendaria guidata da una fame insaziabile. Tra segreti occulti e inseguimenti nella neve, Scott dovrà affrontare un orrore che non dimentica e che non concede tregua. Riuscirà a proteggere la sua famiglia da una minaccia? Il secondo libro, Le anni in bianco e nero, di Francesca Giannone, racconta la storia di quattro sorelle che vivono nel Salento del anni 60. In una famiglia tradizionale con il padre che impone alla figlia un certo stile di vita, le ragazze però sognano una vita diversa e cercano in vari modi di inseguire il loro sogno per conquistare l'indipendenza. Mentre in Italia crescono le lotte studentesche, il femminismo e i desideri di cambiamento, le quattro donne sono protagoniste dei cambiamenti che attraversano in l'Italia, un romanzo forte e ricco di insegnamenti. Il terzo libro, Jumpers, un salto tra gli animali, e se un giorno scoprisse di poter parlare con gli animali e capire cosa dicono. La storia del nuovissimo film di Disney Pixar, Jumpers, la giovane Mabel, che è una vera amante degli animali, coglie a volo questa opportunità e scopre misteri che vanno oltre ogni sua immaginazione. Un libro che i più piccoli amano. Entriamo all'attività da segnalare presso la nostra biblioteca. Mercoledì 3 di giugno vi aspettiamo in biblioteca a partire dalle ore 4:15 per un nuovo incontro di libro-terapia in compagnia della dottoressa psicologa Giuliana Manis. Presto novità sull'attività del mese di giugno. Grazie per la collaborazione.
1: Grazie a te Luca per essere sempre disponibile e grazie perché ci dai anche dei consigli per la lettura. E Segna Libro torna la prossima settimana.

Y entriamo a nuestra bellissima sezione della richiesta musicale. Oggi con la de Gianluca che vuole ascoltare Te Aviso, Te Anuncio de Shakira.

Questa è la Shakira, richiesta da Gianluca. Ti ringraziamo Gianluca per averci mandato questa canzone, che è bellissima da ascoltare, grazie mille. Continuate sempre a mandare le vostre richieste anche per la prossima settimana al 371-4634-294. E adesso passiamo alla prossima richiesta, che ce l'ha richiesta Giusy e voleva ascoltare Stella Stellina di Alma Meta.

0: Alma Meta, Stella Stellina in versione remix, questa volta l'abbiamo messa per Giusy che ce l'ha richiesta. Grazie Giusy per la tua richiesta al 371 46 34 294. E adesso, prima di salutarvi, aspetta, prima vi salutiamo, perché dopo c'è la musica e un'altra richiesta musicale. E quindi io prima vi voglio ricordare di
1: seguire la pagina di Facebook e Instagram di Dimensione Dance e sempre lasciare sus mensajitos al 371 46 34 294, 371 46 34 294.
0: E il canale nuovo di YouTube anche, seguiteci anche da lì, come A Tutta Musica, così potete anche riascoltare la replica se non vi siete non avete fatto in tempo a ascoltare la diretta. E adesso, prima di salutarvi, ringraziamo a tutti voi per l'ascolto che ci avete prestato, ringraziamo la biblioteca di Marubiu e tutti i vostri messaggi, grazie ancora. E alcuni li leggeremo anche la prossima settimana, perché sono veramente tanti, anche di complimenti. E niente, adesso c'è la prossima richiesta,
1: che è la prossima richiesta di Roberto, che scrive: ciao, vorrei ascoltare un pezzo di Gabry Ponte, grazie.
0: E noi in chiusura a te Roberto te lo mettiamo veramente con gusto, con molto piacere, una delle ultime canzoni di Gabry Ponte per te. E noi ci sentiamo la prossima settimana.
1: Ciao, ciao.

0: sta iniziando tutta musica con Dora Emanuel.
1: Il divertimento ti aspetta, adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
2: Sì, forza!
3: Si parte anche questa settimana con A Tutta Musica. Non sono solo, perché c'è la mia compagna di avventura con A Tutta Musica dal nome...
4: Ah, scusa, Dora, è che stavo dormendo. Mi sentii addormentata.
3: Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio
3: che
4: a
3: poi
4: tutti.
3: Il pomeriggio è il momento che se uno dorme di più, adesso in estate, no? Dopo
4: sì.
3: Il pranzo...
4: Sì. Come... Arriva il sogno.
3: Esatto.
4: Llega ese sueño tan rico que sean, así sean 10 minutos, 15, no sé, 20.
3: Ma a me 10 minuti non bastano, a me 10 minuti non bastano, ne vorrei almeno 25-35.
4: No, però... Buonanotte.
3: Però è vero, è vero. E specialmente adesso in estate, come è cambiata l'orario, cambia un po', cioè è una specie di affaticamento che abbiamo, quindi dopo pranzo noi diciamo che viene la voglia di fare la pennichella, quindi il sonnellino pomeridiano che molti sì, fanno, che molti sì. Fanno.
4: Che per... molti facciamo.
3: Che noi, certo.
4: Includiasi.
3: Mi sono incluso in questa
4: esatto,
3: cosa sì,
4: esattamente
3: sì. Ma poi non è colpa mia, perché la notte non si riesce a dormire bene oppure perché dobbiamo anche svegliarci presto la mattina per andare al lavoro, e poi arriva la domenica, e la domenica invece di rimanere a letto
4: sì.
3: Riposando, dormendo, perché puoi dormire fino all'ora che vuoi, perché domenica no. Domenica ti svegli anche prima della sveglia che metti dal lunedì al venerdì, per dire.
4: Sì, si sa sta un'ora prima, un pochito prima, antes. No, è orribile, perché tu stai con ese, dice, ay, mañana es domingo, me puedo levantar por a las 7, a las 8. No, por ahí, tipo antes de las 5, 5 de la mañana, tú ya estás...
3: Sì, ma poi il bello è che sei anche sveglio, cioè non è sì. Che ti svegli mai sonno, no, sei proprio pimpante, allegro,
4: sì.
3: Ta-ta-ta-ta-ta.
4: Sì. No es igual que un día entre semana que tú dices, oh, yo voy a sonar la alarma, abrazas tu cojín y sigues durmiendo, y suena la alarma y uno ya medio adormentado.
3: Esatto.
4: Eso no. Es lo más brutto.
3: Che brutto. Fateci sapere che cosa ne pensate, che voi mandate i vostri messaggi, le vostre domande al 371-4634-294. Noi saremo qui per ascoltare i vostri messaggi e leggerli anche in diretta. Vi ricordiamo però che abbiamo le rubriche anche oggi, che segna il libro grazie alla biblioteca di Marrubio, con i consigli per la lettura. E poi c'è il Talent On Air, che è dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica per farla sentire qui nel nostro programma, e poi per partecipare a questo talent con la possibilità di vincere.
5: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop.

Ah, ah, ah.

0: Radio Olgo Day.
1: From7va.fm/alteradio. Olgo Day.
2: From7va.fm Nauch Radio. Olgo Day.
3: From7va.fm/alteradio. Olgo Day. From7va.fm/alteradio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Questo è l'orario in cui sulla vostra emittente del cuore c'è lo spazio dedicato alla redazione di 7va.fm. Algo Day si occupa di tanti variegati argomenti, ma molto spesso ci occupiamo di musica. E che musica, potremmo dire, oltre ad essere la nostra preferita, è senz'altro una musica completa, ricca. Io ripeto, solo di parte, insomma, abbiamo un personaggio che appartiene di sicuro al rock, anche se le sue esplorazioni toccano varie sfaccettature. Un personaggio davvero poliedrico, impattante, davvero un piacere in tutti i sensi averla ospite. Ci stiamo riferendo a Monica Brown. Vediamo se in linea. Pronto?
5: Ciao Chico, ciao.
4: Ecco Monica, grazie per aver accettato il nostro invito. Anzi, colgo l'occasione una volta per tutte di ringraziare il nostro super Claudio Talanti, che ha fatto molto da gancio, ci ha dato questa segnalazione.
5: Assolutamente sì, anzi volevo ringraziare e volevo salutare tutta la redazione di 7va.fm. Grazie.
4: Grazie a te per aver aderito. Allora, il tema di questa puntata è una bellissima uscita molto recente, già ha destato molto interesse, il tuo nuovo singolo, ma ne parleremo tra un po' e soprattutto lo ascolteremo, perché la prassi di Algo Day è quella di avere un po' un aperitivo per conoscere quali sono altri lati della produzione dell'artista in questione. Un artista davvero, e ne daremo modo anche con soli due pezzi, perché esploreremo due territori differenti. Davvero cresciuta a pane e buona musica, perché hai a che fare con una famiglia che ha le mani in pasta nelle produzioni hollywoodiane, no? Spiegaci un po' di questo.
5: Sì, provengo da una famiglia, come hai detto tu, insomma, di musicisti. Infatti mio zio è stato il rettore dell'Università di Montreal, quindi lui ha fatto e ha composto molte musiche per film hollywoodiani. Però devo dire che io sono contrario alle raccomandazioni, quindi lui abita a Montreal tranquillamente, io faccio la mia musica qui a Roma, e c'è tanta gavetta, tanto studio, e quindi diciamo soltanto di sangue l'arte, però di raccomandazioni no. E quindi ecco questo. Una cosa molto importante al giorno d'oggi.
4: Salutiamo gli amici di Gold TV, dove io a un certo punto tempo fa mi ero imbattuto, ho visto tre matte scatenate vestite di blu e di nero, che erano le coccinelle blu e sono tuttora, credo, con questo strano combo, no? Ti sei occupata, non so se è ancora attuale il progetto, di colonne sonore addirittura dei cartoni animati, però anche là sei scatenatissima, non ti tieni a bada, sì, per dare energia anche ai bimbi, no?
5: Sì, a me mi date un microfono in mano, io faccio il panico, purtroppo è la mia vita, quindi mi scateno lì.
4: Sempre al rock va a finire, no? Comunque
5: sempre,
4: quello
5: sempre. Sempre.
4: Esplorazione però reg, e qui un tema per cui forse dedicheremo qualche altra puntata: il rapporto tra maschietti e femminucce, no? Grembiulini neri e grembiulini bianchi, ai tempi miei c'erano, non so adesso come vanno in mia scuola, però insomma lì hai detto un po', cioè voi ce l'avete con noi ce l'abbiamo con voi, adesso la verità è sempre nel mezzo, proprio come quando eravamo bimbi. Quindi si è reso necessario scrivere questo pezzo in chiave reg, che si intitola Non chiamarmi brava ragazza, quindi sei un po' monella, ma comunque insomma sei ribelle senz'altro di carattere.
5: Ma diciamo, l'essere monello ci può stare, però insomma non deve mancare mai alla base il rispetto, e cioè, negli ultimi anni sto vedendo che questo manca, quindi diciamo che io, essendo una cantante che tocca dei temi anche sociali, non mi sto zitta, e quindi ho dovuto dire la mia proprio con questa canzone, con un genere che non avevo mai affrontato, però me la sono cavata abbastanza bene, è molto interessante come pezzo. Poi
4: direi
5: lo
4: di
5: ascoltiamo.
4: Sì, dai, sentiamolo perché abbiamo incuriosito abbastanza. Monica Brown, Non chiamarmi brava.

0: sound giallo, verde e rosso, sempre presente anche nella nostra trasmissione Ammiraglia, la Ramset Vacu 5. Il reggae sempre, no, gioia, correre sul posto, saltellare, ma da sempre è legato a dei temi che raccontati in musica hanno poi, come insegna il grande intramontato, intramontabile re indimenticato Bob Marley, no? Ci sono sempre dei messaggi insieme a questo ritmo davvero coinvolgente, impossibile stare fermi. Qua in redazione hanno tutti quanti accompagnato come minimo con il piedino i più composti, le più esuberanti, non ti dico cosa hanno fatto, però
1: mi
0: veramente
1: sono data da fare anche io nel video, devo dire, non sono riuscito a stare ferma.
0: Allora poi ecco, il video non l'abbiamo ancora visionato e poi sicuramente lo trasmetteremo sulle nostre TV. Però a proposito di messaggi, ce n'è uno ancor più intenso che è il vero motivo per cui ti abbiamo contattata, perché è un pezzo davvero importante nel testo, nel messaggio. Diciamo la verità, non sei l'unica ad affrontare questo tema, però più se ne parla meglio è, non è mai abbastanza e non c'è nemmeno il conforto dei dati che lamentano addirittura un aumentare, no, della violenza sul genere femminile.
1: Assolutamente sì, parliamo del femminicidio e quindi è purtroppo una denuncia ad un sistema culturale che purtroppo normalizza sia la paura e c'è molta indifferenza quando le persone possono ancora essere protette. Purtroppo siamo nomi scritti sui giornali, perché poi alla fine si parla e diventiamo casi solo quando non c'è più nulla da fare, e quindi ho voluto anche lasciare un segno proprio su questo argomento che mi tocca particolarmente. È da sentire.
0: Sì, davvero scritto bene, davvero interpretato magnificamente, ci sono dei cambi di ritmo interessantissimi e poi la chitarra non manca, diciamo.
1: Veramente.
0: È un bel pezzo con delle frasi che hanno una forte originalità e di grande impatto. E allora ascoltiamo questo brano, Monica Brown con appunto il Silenzio Uccide.

0: la verità, non vi ho deluso sicuramente col cappello introduttivo di questo pezzo davvero ben scritto, ben composto, anche ben suonato e magnificamente interpretato da una voce davvero pazzesca, diciamolo pure senza fare troppi giri di parole. Davvero complimenti a Monica Brown.
1: Grazie.
0: È veramente un pezzo di intensità che addirittura, se ascoltato con la giusta attenzione e concentrazione, veramente commuove. Perché noi ascoltiamo sempre, no, ciò che dopo andiamo, no, a commentare. Questo è un pezzo che già sta andando forte. So che avete preparato anche una versione in spagnolo, perché diciamolo, questa è una piaga sociale che non è presente solo in Italia, purtroppo in Europa e nel resto del mondo è tantissimo.
1: Sì, il 20 marzo è uscita in spagnolo e a breve uscirà anche in russo, e sono contenta perché purtroppo questa è una piaga sociale. Bisognerebbe anche guardare un attimino ancora il mondo che vediamo noi vive, perché la paura comunque di girare per le città ce l'abbiamo un po' tutte, chi lo vuole ammettere o no, ma la paura ci vive, è diventata la nostra ombra. Quindi questo è quanto, uscirà in altre lingue, questa è una promessa.
0: E quindi grazie davvero per quello che fai, perché ogni goccia del mare è sempre un'azione che va fatta, mai arrendersi, quindi veramente un impegno sociale importante. E tra l'altro basta digitare Monica Brown, in redazione mi hanno detto guarda che Monica preferisce come social TikTok, è giusto, è vero?
1: Sì, è più diretto come social e proprio tratto di questi argomenti, quindi diciamo è basilare quello come social, ma ho anche Instagram, Facebook e il canale YouTube dove potete vedere anche i video di queste canzoni. Quindi,
0: ecco, quello più tradizionalmente, quello tradizionalmente musicale rimane sempre YouTube, no? Dove ci sono anche, credo, delle clip che riguardano le tue apparizioni televisive, giusto?
1: Sì, ma guarda, su YouTube basta cercare Monica Brown e io sono ovunque.
0: Perfetto. Speriamo di averti ovunque anche nel nostro palinsesto, perché torneremo a contattarti. Davvero finisce il nostro tempo a disposizione, grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori, grazie veramente.
0: Grazie ancora Monica Brown su 7va.fm per questo numero di Algo Day. Algo Day che torna domani tra 23 ore e 45 minuti sulla vostra antenna di fiducia, ma che presto sicuramente dedicherà altre puntate ad argomenti in cui avremo il piacere ancora di avere Monica Brown. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

5 militari americani feriti lievemente dai detriti di un drone iraniano caduto su una base aerea in Kuwait. I negoziati tra Teheran e Washington restano in stallo. Escalation in Libano, continuano i combattimenti tra Hezbollah e l'esercito israeliano. Beirut chiede la tregua, l'UNICEF denuncia quasi 80 bambini feriti o uccisi in una settimana. La Russia accusa l'Ucraina di avere lanciato un raid mirato su Zaporizhia, nessuna anomalia alla centrale nucleare. Kiev smentisce, ancora tensione per il drone caduto in Romania. Arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati il compagno della madre della bimba di 2 anni morta a Bordighera. Nel suo telefono le foto dei presunti pestaggi. Anche la donna resta in carcere. Commozione a Genova, i funerali dei sub morti alle Maldive. Da Mattarella un'onorificenza al merito ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i loro corpi. Danni ma pochi disagi al Brennero. Atto doloso sulla linea ferroviaria dopo la chiusura del valico per una manifestazione contro i camion in Austria. La A22 è stata riaperta. Champions, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique è campione d'Europa per la seconda volta consecutiva. Batte l'Arsenal in finale a Budapest ai rigori. MotoGP al Mugello, Bezzecchi in pole, Fernandez vince la sprint. Cobolli, Berrettini e Arnaldi passano il turno a Roland Garros e si qualificano agli ottavi di finale.

31 maggio 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. La luna è piena. Il proverbio del giorno "al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere" ricorda come l'ignoranza, nei meno abbienti, rappresenti un ulteriore vantaggio per i più ricchi. E oggi si celebra la Giornata Mondiale Senza Tabacco. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1279 avanti Cristo, all'età di 24 anni, Ramesse II succedeva al padre, il faraone Seti I, alla guida dell'Egitto, mentre nel 1594 moriva a Venezia Jacopo Robusti, il pittore noto come il Tintoretto. Nel 1935 il regime nazista dichiarava inabili al servizio militare tutti i cittadini ebrei, era un ulteriore passo verso la loro esclusione dalla vita attiva della Germania. E nel 1961, in seguito al referendum di ottobre, il Sudafrica diventava una repubblica indipendente. Charles Robert Swartz era il primo ad assumere la carica di presidente. Nel 1963, relazione annuale della Banca d'Italia, che indicava in stretta creditizia e controllo della spesa pubblica la strada contro l'inflazione arrivata al 7,6%. Nel 1972, tre carabinieri, Antonio Ferrero, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni, venivano uccisi a Peteano, in provincia di Gorizia, in un agguato con autobomba. Nel 1980, Carlo Donat Cattin si dimetteva da ministro della Sanità dopo la fuga del figlio Marco, accusato di essere uno dei capi del gruppo terrorista Prima Linea. Nel 2002 la Cassazione confermava le condanne per gli esecutori della strage di Capaci, ma annullava le pene per i presunti mandanti. Nel 2004 Damiano Cunego vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2018, a 88 giorni dalle elezioni, il presidente Sergio Mattarella affidava nuovamente l'incarico di governo al 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono nati il 31 maggio, nel 1857 Achille Ratti, Papa Pio XI, nel 1923...

Il contenuto non è raffreddato, ma si diverte su Twitter. Bisogna pur metterlo il punto. Alla fine di una frase, alla fine di una storia, si chiama ortografia. O più comunemente, coraggio. Noi della redazione Lady di 7va portiamo con questa puntata semplicemente a termine un'altra settimana di almanacca, ma usiamo il punto e virgola. Lunedì ripartiremo per comemorare altri 7 giorni di fucsia, ma adesso viviamo questa mezz'ora di una domenica radiosa. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Osvaldo Spider sottolinea l'infinito mix. La civiltà brasiliana è cosmica, una fusione di razze, terre.

emersa nella scena rock alternativa di fine anni 90 grazie all'energia dei suoi brani e all'intensità dei suoi testi, sempre taglienti e sinceri, dedicati in gran parte ai chiaroscuri del rapporto tra uomo e donna. Un repertorio che ha messo in luce la sua personalità dirompente, in bilico tra la Tori Amos più aggressiva e la Susan Vega più introversa, Alanis Morissette.

Ariete, affari a gonfie vene. Toro, periodo di grande carriera. Gemelli, vi sentirete in perfetta forma fisica. Cancro, carichi di energia. Leone, periodo positivo per voi. Vergine, ottimo periodo per curare la vostra immagine. Bilancia, amore vero, siete in perfetta sintonia. Scorpione, sani e sereni. Sagittario, pappa e ciccia, con il vostro lui o la vostra lei. Capricorno, fortuna in arrivo. Acquario, con la vostra energia ce la farete alla grande. Pesci, attenti alla dieta. Il tempo misurato con assenza di orologi per il grande Salvatore Quasimodo. Cicane, sorelle, nel sole, con voi mi nascondo nel fuoco.

E con questa domenica sta per andare via un'altra settimana. Facile contare i giorni, ma Thomas Stearns Eliot ha precisato: ho misurato la vita a cucchiaini di caffè. Per gustare anche voi Alto Caffè Parabens, chiedete in radio.

Rudyard Kipling crede al sesto senso tutto femminile. L'intuizione di una donna è molto più vicina alla verità delle certezze di un uomo.

Finisce con questa puntata un'altra intera settimana di Almanacca ed in chiusura voglio darvi questa di Mark Twain che sostiene: ci sono tre cose che una donna è capace di fare con niente: un cappello, un'insalata e una scenata. Noi della redazione rosa di 7va.fm con pochissimo facciamo Almanacca. Per tutto il resto c'è il direttorissimo e sicuramente Chico già sta preparando il come orchestrarci per i prossimi 7 giorni. Da lunedì, come sempre, di nuovo insieme. E prima di concludere questo numero in Sunday Edition, un altro disco, anticipato come

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

perso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

31 maggio 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. La luna è piena. Il proverbio del giorno, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, ricorda come l'ignoranza, nei meno abbienti, rappresenti un ulteriore vantaggio per i più ricchi. E oggi si celebra la giornata mondiale senza tabacco. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1279 a.C., all'età di 24 anni, Ramesse II succedeva al padre, il faraone Seti I, alla guida dell'Egitto, mentre nel 1594 moriva a Venezia Jacopo Robusti, il pittore noto come il Tintoretto. Nel 1935 il regime nazista dichiarava inabili al servizio militare tutti i cittadini ebrei, era un ulteriore passo verso la loro esclusione dalla vita attiva della Germania. E nel 1961, in seguito al referendum di ottobre, il Sudafrica diventava una repubblica indipendente. Charles Robert Schwarz era il primo ad assumere la carica di presidente. Nel 1963, relazione annuale della Banca d'Italia, che indicava in stretta creditizia e controllo della spesa pubblica la strada contro l'inflazione arrivata al 7,6%. Nel 1972, tre carabinieri, Antonio Ferrero, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni, venivano uccisi a Peteano, in provincia di Gorizia, in un agguato con autobomba. Nel 1980, Carlo Donat Cattin si dimetteva da ministro della Sanità dopo la fuga del figlio Marco, accusato di essere uno dei capi del gruppo terrorista Prima Linea. Nel 2002 la Cassazione confermava le condanne per gli esecutori della strage di Capaci, ma annullava le pene per i presunti mandanti. Nel 2004 Damiano Cunego vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2018, a 88 giorni dalle elezioni, il presidente Sergio Mattarella affidava nuovamente l'incarico di governo al 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono nati il 31 maggio, nel 1857 Achille Ratti, Papa Pio XI, nel 1923...

Iran, Trump prende altro tempo, non ho fretta, dichiara in un'intervista. Secondo Axios ha chiesto modifiche all'accordo. 5 soldati americani feriti nell'attacco a una base in Kuwait. Il presidente americano torna ad attaccare il Papa. Teheran non può avere un'arma nucleare. L'appello del pontefice: basta bombe e pianti, ognuno faccia la sua parte. In Libano il premier lancia l'allarme su una pericolosa escalation nel sud. Razzi di Hezbollah contro il nord di Israele. L'IDF continua ad avanzare in profondità. Raid ucraini sui depositi di carburante. Mosca accusa colpita la centrale di Zaporizhia, ma Zelensky nega. Per il ministro Crosetto difficile l'ingresso di Kiev in Europa. Bimba morta a Bordighera. Arrestato anche il compagno della madre. Il jeep, violenze abominevoli. La piccola era morta a febbraio. Nelle chat le prove dei maltrattamenti. Folla a Genova e a Padova per i funerali dei sub morti alle Maldive. Da Mattarella onorificenza al merito ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i loro corpi. La Champions League resta a Parigi, storico bis del PSG che batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. In Francia fermate 400 persone per gli scontri durante i festeggiamenti. MotoGP, Fernandez vince la sprint al Mugello, alle 14 su Sky la gara, Bezzecchi in pole, tennis Cobolli, Berrettini e Arnaldi agli ottavi del Roland Garros.

0: pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi domenica 31 maggio 2026. Ariete, godetevi questa domenica che con il contributo della luna positiva vi donerà tanto movimento proprio come piace a voi, quindi 8 il vostro voto. Toro, il dinamismo suggerito dalla presenza di Marte nel segno dovrà essere utilizzato per occuparvi di tutto ciò che vi sta a cuore, così sarete certi di non sprecare energie inutilmente. E voto 7 più. Gemelli, l'opposizione della luna non avrà ripercussioni sui piani fatti per oggi, anche se non sono esclusi piccoli cambi di programma da affrontare con spirito sportivo. Voto 8 meno. Cancro, preparatevi al nuovo mese e all'arrivo di Mercurio nel segno, pianeta che con la sua sosta prolungata vi consentirà di sistemare gli affari correnti o di dare inizio a qualche nuova iniziativa. Domenica per i buoni propositi con il voto 8. Leone, la luna in aspetto armonioso vi renderà attivi, ma cercate di non esagerare poiché alla fine potreste avvertire una certa spossatezza. Voto 8 meno meno. Vergine, sappiate trascorrere una domenica il più possibile serena, evitando di pensare ai guai professionali patiti negli ultimi giorni, anche perché sono in arrivo soluzioni e nuove interessanti prospettive per rimettere ordine ove necessario. Voto 7. Bilancia, siete tra i beniamini di alcune stelle e nonostante la sfera sentimentale vi procuri qualche difficoltà, non sprecate questa giornata in litigi e recriminazioni. Siate invece generosi con il voto 7. Scorpione, dedicate la domenica al relax e cercate di essere positivi, così avvertirete un po' meno la stanchezza causata da Marte in opposizione. Voto 8 meno meno. Sagittario, la luna nel segno vi vuole energici, tuttavia dovreste sapervi moderare poiché non siete ancora liberi di fare ciò che volete. Voto 7. Capricorno, la vostra caparbietà, esaltata dall'ottimo aspetto di Marte, continua a ripagarvi con buone prospettive, mentre per la vita affettiva si preparano ancora alcuni giorni poco appaganti. Siate pazienti con il voto 7. Acquario, gli inconvenienti di Marte in quadratura non devono condizionare l'andamento di questa giornata da dedicare al benessere di coloro che amate. Voto 8 meno. Pesci, il nuovo mese sarà foriero di interessanti novità, perciò siate fin da ora propositivi, non facendovi impressionare dai capricci della luna dissonante con il voto 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
0: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese.

Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

Buongiorno a tutti, sono Germana e vorrei ringraziarvi per le bellissime mattinate che ci fate trascorrere. Sono una vostra assidua ascoltatrice e un augurio a tutti quanti voi. Buona giornata, ciao!

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Ci siamo, buongiorno, buona domenica. È domenica, sì, è vero che è domenica. Ed è il 31 maggio. Abbiamo finito anche questo quinto mese, ragazzi. Ce lo siamo mangiato. Ce lo siamo magna. Allora, buona mattinata, dai, buongiorno, buona domenica. Inizia così, saluti e baci alla radio. Signore e signori, stiamo dormendo. Facciamo... Che... Allora, pro... Chi è? Buongiorno, Emma, buongiorno.
1: Scusa, tu cominci a dormire, io ti seguo.
0: Ho capito. Buongiorno. Buongiorno, ieri... Che giornatona meravigliosa, straordinaria, bellissima.
1: Ha già sentito tutto dall'inizio alla fine.
0: Sì, bello, bello, bello. Allora,
1: mamma mia.
0: Dimmi.
1: No, perché c'è il ritardo della Gina qua e allora mi sento che ho fatto...
0: Ah, ho capito. Allora, vabbè, siamo arrivati a domenica di questo
1: quinto mese
0: che è appunto maggio e ce lo siamo già magnati, ragazzi.
1: E con che cosa? Con la mortadella?
0: Con la mortadella, buona la mortadella, buona la mortadella.
1: Meno male, mi ha sempre detto che non gli piaceva.
0: A quest'ora parlare di mortadella, mamma.
1: Con un bel pane caldo. Ragazzi.
0: Mamma mia, che meraviglia. Ieri eravamo a Igea Marina, praticamente eravamo a
1: Bellaria Igea Marina.
0: Esatto, eravamo alle porte di Rimini. Ieri mattina, noi naturalmente, io sono partito alle 5 del mattino e sono tornato ieri sera tardi praticamente. E la cosa bella è che noi di Radio Famo un Sangue con Enrico, dove naturalmente abbiamo parlato di donazione del sangue, c'erano diciamo quasi tutte le Avis d'Italia, c'era questa assemblea nazionale 92esima, se non ricordo male, e noi eravamo praticamente lì in bar, ci hanno messo su un angolino in bar. Tu non hai la minima idea quando passavano le persone con sto panino in mano che io aiuto. Vabbè, dai.
1: Ma non hai mangiato dopo, sì.
0: Io diciamo che ho mangiato guardando loro praticamente. C'era un profumo di... Mamma mia, vabbè, dai. Allora, lasciamo perdere queste cose, sennò poi ci facciamo del male. Facciamoci del male! Allora, dai,
1: vogliamoci bene.
0: Vogliamoci bene, esatto. Perché vogliamoci bene? Perché?
1: Perché c'è poco tempo.
0: C'è poco tempo, ma perché? L'unica forza al mondo è
1: l'amore.
0: Oh! Quindi ok, perfetto. Allora, dai, siamo con i grandi
1: successi.
0: Sì, e questa settimana abbiamo scelto di regalarci chi?
1: Domenico Modugno.
0: Che persona straordinaria, Domenico Modugno. Quante belle canzoni ci ha regalato. Che bello. Poi lui, non lui, ma è stato, sono stati girati due episodi, un film di due episodi appunto su Domenico Modugno. Lo trovate direttamente sull'archivio Rai. Rai Play, sono due puntate. Io l'avrò visto penso 6 volte, ma lo rivedrò perché mi dà veramente tanta emozione. Poi con Fiorellino, il fratello di Fiorello, è bravissimo lui a interpretare questo personaggio, cioè Domenico Modugno. Va bene, allora, Domenico Modugno, con che cosa?
1: Un uomo in frac del 1955, meglio conosciuta come Vecchio Frac.
0: Ok. Bene.
1: Io la dedico a tutti coloro che oggi festeggiano il compleanno.
0: Ok.
1: E ce ne sarà qualcuno in giro Una la conosco, però...
0: Una non... la conosci?
1: Sì, la conosci anche te, basta, non dico altro.
0: Chi è che compie gli anni oggi, scusa, perché...
1: Dai, su...
0: È una, è una donna?
1: Sì.
0: Sai che non mi ricordo neanche più come mi chiamo, come faccio io a ricordarmi?
1: Vabbè.
0: Chi è che
1: Te lo dirò, non so se posso. È la sorella di una tua amica, dai, su, una nostra
0: giusto.
1: Amica.
0: Nevia, è vero.
1: Ma non so se potevo nominarla, quindi io...
0: Ah, non si può dire Nevia? No.
1: Non lo so!
0: No, è vero, non si può dire Nevia, non lo diciamo più Nevia, dai. Va bene, dai. Mi raccomando, il nome Nevia non dovete dirlo, va bene?
1: Vabbè, non so se gli fa piacere, per cui voglio dire...
0: Vabbè, mica parliamo di Nevia, di Calzignano Terme, no, assolutamente.
1: Appunto,
0: cioè, vabbè. Noi parliamo di Nevia, che insomma che compie gli anni oggi e che abita in via...
1: No, basta! No, la privacy si lascia lì, Maurino, per piacere. Dai, salutiamo tutti quelli che compiono gli anni oggi un saluto circolare per tutti.
0: Grazie Emma, un abbraccio a te Lorenzo.
1: In particolare alla famiglia di Maurillo, va bene?
0: Fantastico, noi ci vediamo domani pomeriggio, no mattina.
1: Domani, ci sentiamo domani mattina. Ci vediamo domani alla casa di riposo.
0: Casa di riposo, esatto. Di Padova, sì? Padova.
1: Ciao
0: Emma, grazie.
1: Ciao.
2: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume

Trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene né dove va, di chi sarà.

canta la città. La luna s'è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella

0: questa settimana con Domenico Modugno, cantante che naturalmente ha scelto Emma, e questa mattina ci ha regalato una canzone meravigliosa. Brava Emma! Grazie, un abbraccio anche a Emma. Allora, attenzione, perché Emma ha detto che c'è un compleanno di una nostra amica che non possiamo fare il nome, cioè Nevia che compie gli anni, quindi tanti auguri a Nevia! Aspetta, perché non riesco più a parlare. Tanto Nevia, tu hai capito chi sei, no? Quindi no, lo so che non si può dire il nome Nevia, però, perché mi hanno detto: Maurillo, non dire il nome Nevia! Va bene, allora non diciamo che... La prima volta che mi vedi mi fa un... così che... Allora, vediamo un attimino, c'è un messaggio? Io non lo sapevo, attenzione, sentite un po'. C'è un messaggio vocale. Sentite chi compie gli anni oggi, sentite.
1: Buongiorno a tutti gli amici, i saluti e baci, buongiorno a Maurillo da Amedeo di Manfredonia.
0: Amedeo, oggi, buongiorno.
1: 31 maggio, colgo l'occasione per fare gli auguri a un grandissimo amico.
0: A chi?
1: Col quale ho condiviso.
0: Come si chiama? Aspetta, perché adesso è partito.
1: Tantissime, aspetta. Bellissime avventure.
0: Sì.
1: Musicali e non solo.
0: Sì.
1: Stefano Manenti. Tanti tanti cari auguri, bro, da parte mia e di Francesca. Un abbraccio a tutti. Ciao Maurillo e buona domenica. Dani Dio.
0: Ma non ci posso credere, ma voi pensate chi compie gli anni? Chi compie gli anni oggi? E noi ce l'abbiamo al telefono, pronto, buongiorno!
2: Buongiorno, saluti e baci a tutti!
0: Saluti e baci a... buongiorno, ma ti sei appena svegliato?
2: Adesso è partito. Mi sono appena svegliato, sì. Attento che io ho il teletrasporto.
0: Ma che teletrasporto? Ma cosa dici? Sì, dai. Sì. No, però quello che voglio dire io è come si fa? Cioè, oggi non lo sapevo che era il tuo compleanno. Allora,
2: non lo sapevi?
0: Ma che, aspetta, fermo lì!

0: commandenti, tanti auguri a lui. Aspetta, aspetta, in inglese, no, canto in russo. Astroshkelovsky, Sprabojsky, Banamoski, Stefanoski, tanti auguroski, Atoski.
1: Ma tu pensa, Stefanone!
2: Ma abbiamo, sì, abbiamo il compleanno a due giorni di distanza, ma come hai fatto a non ricordarti?
1: Ma sai, la mia è una memoria abbastanza rovinata.
2: Breve.
1: Ma no, breve, cioè, proprio rovinata la mia memoria. Ah, okay. Le RAM sono assolutamente consumate, capito?
2: Ho capito. Bene.
1: Senti, stamattina cosa farai di bello?
2: Guarda,
1: festeggi?
2: Sto
1: con Matteo?
2: Sto organizzando. Sì. Sto organizzando col teletrasporto.
1: Sì.
2: Una gita, quindi.
1: Una gita fuori porta!
2: Fuori molto porta, quindi. Stai molto attento. Guardati intorno.
1: Come guardami intorno? Scusa, non c'è nessuno.
2: No, guardati intorno. Fammi mettere l'ultimo bullone al teletrasporto.
1: Ho capito.
2: Vediamo se mi manda nel Veneto. Vediamo.
1: Vabbè, comunque dai, rimani in linea, dai, che andiamo avanti. Tanti auguri, fermo lì.

0: se vi viene voglia di cantare, fatelo, tanto noi Stefano, Stefano, sì, ci sei? No, eccomi. Tanto io stavo dicendo, se hanno voglia di cantare, lo devono fare, tanto noi non lo diciamo a nessuno, giusto?
1: Assolutamente, no, sono d'accordo con te.
0: Non facciamo la spia, perché chi è, chi fa la spia è servo di Maria. Cos'è? Non ho mai capito sta roba qua.
1: No, non è figlio,
0: ah,
1: ma
0: non è figlio, se ho capito. Ma infatti, ma io non sono figlio di Maria, sono figlio di Lina.
1: Manco io. Io sono figlio di Ida.
0: Di Ida.
1: Quindi, sì.
0: Allora, caro Stefano, abbiamo un altro telefono. Abbiamo una... Aspetta, perché mi sto perdendo. Allora, hai già fatto colazione?
1: No, no.
0: Ah,
1: no,
0: non hai fatto colazione?
1: No, no.
0: Dai, dai, muoviti. Però adesso aspetta, perché prendiamo una telefonata. C'è una telefonata che arriva da Sanicandro Garganico. Allora, il nome inizia con la M come Maria. Quindi chi è?
1: È Maria. Ecco, vedi?
2: Stefano!
1: Grazie, Maria! Come stai?
0: Ciao, Maria, ma senti Stefano?
2: Auguri, grazie.
0: Lo senti, Stefano, grazie, tu?
1: Maria, mi senti? Mi senti, Maria?
0: Parlate insieme.
2: Sì, sì, ti sento.
0: Ecco, buon, perfetto. Ah. Allora, okay. Maria, dimmi.
2: Ah. Ti sento tanto il telefonaccio, il telefono mio.
0: Non lo senti bene?
2: c'è la voce. Pronto?
0: Sì, mi senti?
2: Pronto, sta...
1: Maria, Marilla, ci senti?
0: Maria, senti?
2: Sì, sì, ti sento, molto tanto.
0: Perfetto, perfetto.
1: Bene.
0: Allora, Maria, che canzone ci regali?
2: L'aria pulita, Franco Calone.
0: Franco Calone con Aria Pulita, ok. Chi vuoi salutare?
2: Auguri a Stefano, a te, tua famiglia, mio marito Franco, mia cognata Costanza, Marianne e Francesca. Salute e bacio alla radio.
0: Va bene, perfetto, grazie.
2: E saluto mia sorella, sta a Pesaro. Arrita, un bacio a Rita.
0: Un saluto, esatto. Cosa sta facendo Stefano? Allora, va bene, grazie.
2: Ciao Marilla, ciao. Buona giornata, ciao.
1: Grazie, grazie Maria. Ciao Maria. Ciao.
0: Se volete chiamarci in diretta, 351-340-9220.

0: si chiama Franco Calone con Aria Pulita. Allora siete benvenuti, grazie per aver scelto saluti e baci alla radio anche stamattina, in questa domenica mattina di febbraio in mezzo alla nebbia. E allora Fantozzi, cosa sto dicendo, no? Buongiorno Stefano, ci sei?
1: Io ci sono sempre. Ah, perfetto, perfetto. Ti sento benissimo, forte e chiaro.
0: Aspetta,
1: sembra perché... quasi che io sia vicino a te, pensa.
0: Per forza, stiamo facendo la telefonata WhatsApp, no? Che non è una
1: telefonata. Sì,
0: aspetta.
1: No, ho quasi aggiustato il teletrasporto, eh.
0: Ah, ho capito. Aspetta perché c'è un messaggio. Ascolta, sì. Ascolta, aspetta. Però prima c'era Emma e Lorenzo che dicono buon compleanno Stefano, e anche da parte nostra, quindi
1: grazie fanno... Emma, grazie Lorenzo.
0: Poi vediamo un attimino, aspetta un attimo perché qua spacchiamo tutto. Buongiorno, vabbè, allora sentiamo il messaggio, eccolo qua, vediamo se arriva, vediamo.
2: Gian Rastegna, caro boscaiolo,
0: aspetta perché hanno successo il patatrac, quindi non si sente nulla. Sentiamo il messaggio, eccolo qua, che arriva.
2: Gian Rastegna, si dice russo, caro boscaiolo.
0: Sì. Ah, ho capito. Allora c'è Tony Ruggero che ha detto che è in russo, ma forse stava parlando in dialetto russo, il boscaiolo, non lo so. Allora c'è Stefano.
1: Sì.
0: C'è Tony Ruggero, sai chi è Tony Ruggero?
1: Assolutamente sì.
0: Ecco, Tony Ruggero che dice tantissimi auguri Stefano, quindi ti fa gli auguri.
1: Grazie Tony, e grazie.
0: E visto che lui insomma, ti fa gli auguri, noi mettiamo una sua canzone.
1: Assolutamente.
0: Che si
1: vai.
0: Chiama La Fra... La Fra, che non è una fragola, ma La Fratella...
1: La Fratellanza.
0: Bravissimo, bravissimo. Ce l'ascoltiamo, bene. Questa è una canzone di Tony Ruggero. Grazie Tony.
1: Grazie.

0: risponde saluti e baci alla radio. Va bene, dai, siamo in piena mattinata, 9:15 e tutto va bene, caro Stefano. C'è un'altra telefonata dopo il nostro amico Tony Ruggero. C'è un'altra telefonata, chiama Rovigo, vai.
1: Pronto Rovigo?
2: Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno Mariella.
2: Grazie, auguri, buon compleanno. Ma ascolta,
1: grazie
2: un po'.
1: Tante. Sì.
2: Tu sei ancora un giovincello e io volevo farti gli auguri in Facebook, ma non c'è mica scritto che tu compi gli anni oggi. Io lo sapevo.
1: Tu lo sapevi, certo.
2: Sì, che lo sapevo, però mi faceva piacere farle in Facebook. Però tu non hai la data di nascita, non hai niente, e così te li faccio a voce, dai.
1: Grazie, grazie tante. Grazie
0: la sua data di nascita è 31 maggio 1953.
2: 73, tesoro. Siete fratelli, gemelli.
0: Ah, giusto! No, aspetta, ho sbagliato. Ho fatto 10 anni in meno. È 73, dai, ho sbagliato.
1: 73, sì.
0: Ho sbagliato.
2: Non mettetevi quei numeri con Mariella, che Mariella ha dato i numeri per ben 43 anni.
0: Ma io ti... Mariella!
2: Oh.
0: Io ti batto, do i numeri tutti i giorni. Signore e signori!
2: No, ma tu non fai quadrare niente, tutto.
0: Io non faccio quadrare niente, sono peggio del peggio. Quando si
2: carità. Carità del Signore, va là.
0: Par carità, Agadito.
2: A sostare
0: perché
2: fortuna che non hai fatto la contabilità.
0: Che mia mamma ha fatto solo un Maurillo, vero?
2: Ma anche mia mamma ha fatto solo una Mariella, perché sai quante disgrazie ci sarebbero al mondo.
0: No, dai.
2: No, ha buttato via lo stampo. Mariella è unica.
0: Mariella.
2: E basta.
0: Mariella. Ogni persona è unica e ogni persona è speciale.
2: Certo.
0: Bravo.
2: E nessuno
0: bravo.
2: Può essere come me e
0: certo,
2: come
0: perché
2: noi siamo unici.
0: Unici, bravissima.
2: E basta. Guai a chi ci imita, perché noi lo discrediamo. Aspetta che adesso mi sento il figlio della lingua come te. Ma c'è il sole,
0: dai, anche a Padova, mi sa, in tutta Italia, dai. Ascolta.
2: Stefano invece sei al fresco, vero Stefano?
1: Sì. Stefano al fresco, no, Stefano al sole.
0: Ah, è al sole, ho capito. Sì.
2: Vabbè, ma lo scotta come qua, Rovigo.
1: Perché? Guarda Mariella, Mariella.
0: A Roma c'è il sole.
1: A Roma non so se c'è il sole, io... sono ormai nella
0: teletrasporto. Aspetta, lui è a Bolzano, adesso è a Bolzano.
2: Vada Maurillo, non te sei proprio niente. Che era in viaggio venerdì, Stefano. È venuto su.
0: Sì, ma è
2: a prendersi i freschi.
0: È a Bolzano, lui è a Bolzano.
1: Io sono a Bolzen.
0: A Bolzen.
1: Forse ancora per poco.
0: Quindi. Sì, perché poi deve tornare a casa. Senti,
2: ma non sono ancora
1: no, con Antonio stiamo preparando insieme a Matteo, abbiamo quasi pronta la macchina del teletrasporto.
0: Ancora questa macchina del teletrasporto?
1: Tu vedrai tra un po', tu vedrai.
2: Hai messo il navigatore, dove hai puntato il navigatore? Dai che so curiosa, dove hai puntato il navigatore del teletrasporto adesso? Adesso te mio dici.
1: Vediamo. Allora, la meta il Veneto, vediamo.
2: Vediamo
1: sicuramente dove mi porta il cuore. La stazione d'arrivo è dove mi porta il cuore.
0: Aiuto! Ascolta Mariella, metti la canzone, dai, dimmi che canzone hai richiesto.
2: La vita è così, io non chiedo di più.
0: Che canzone sia, perché non la conosco.
2: Ma sta che gira tutti i nassi dentro il gatto.
0: Ah, si chiama.
2: E la vita è così di Tony Dal Monaco.
0: Tony Dal Monaco, ho capito. Perché noi veneti, e chi si chiama Antonio lo chiamiamo come?
2: Tony.
0: E chi si chiama Giuseppe lo chiamiamo?
2: Beppe.
0: Beppe. Va bene.
2: O Pino. Ma come lo chiami? Cioè?
0: Io chiamo Beppi. A Padova si dice Beppi.
2: Ma io non sono... Non abito a Padova, abito a Rovigo.
0: Ma tu sei una padovana. Però sei padovana,
2: sì,
0: dai.
2: Ho il sangue padovano.
0: Certo che sì.
1: Invece sapete come lo chiamiamo noi a Roma?
0: Come lo chiamate?
1: Lo chiamiamo Abete.
0: Beppe, anche voi, come noi.
1: No, Abete.
2: Abete.
1: Invece di Pino.
0: Va bene, dai.
2: Anche se sei arrivato a Natale.
0: Ragazzi, mettiamo la canzone, dai. Allora, canzone, sì, dai. Se la vita è così.
2: Non chiedo di più. Non chiedo, basta cantare.
1: Ciao Mariella, grazie.
0: Ciao Mariella, grazie. Buona.

0: Bellissima questa canzone, grazie Mariella. Se la vita è così, Tony del Monaco, che bel ricordo che hai scartato proprio, ce l'hai aperto così, bellissima, bellissima, bellissima canzone. Allora, caro Stefano, adesso c'è un messaggio. L'hai visto il messaggio?
1: Sì, l'ho visto e lo leggo.
0: Sì, vai.
1: Arriva da Graziella di Sassari.
0: Sassari, sì, vai.
1: Dice: ciao Maurillo, buongiorno, mi puoi far ascoltare la canzone di Massimo Ranieri, Erba di casa mia? E la voglio dedicare a mio padre, a tutti i miei fratelli, a mio marito, i miei figli, a mia nuora, a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, e a te Maurillo un abbraccio forte, ti auguro buona domenica, il mio ciao.
0: Grazie, perfetto. Allora salutiamo, ringraziamo Graziella e mettiamo la canzone. Però prima di mettere la canzone vogliamo ricordare il numero di telefono, perché se vogliono chiamarci il numero di telefono è
1: 351 340 92 20. Risponde Saluti e Baci alla radio.

0: allora vi abbiamo beccati tutti, Stefano, li abbiamo beccati tutti. Stavano cantando tutti questa canzone.
1: Però assolutamente.
0: Ricordate, non lo diciamo a nessuno, quindi continuate a cantare, perché cantare fa
1: terà bene.
0: Oh! Tu poi che sei cantante, cantautore, sei, quindi lo sai quanto bene si fa, quanto si sta. Si fa.
1: Io sto molto bene quando canto.
0: Oh, e allora facciamolo tutti. Allora, vediamo un attimino, caro Stefano, ci sono degli auguri da parte di Tiziano. Dice:
1: grazie.
0: Auguri a Stefano per il suo compleanno.
1: Grazie, Tiziano.
0: Allora, poi c'era un messaggio di Graziella. Lo devi leggere? Ah no, l'hai già letto.
1: L'ho letto.
0: Sì.
1: Ringraziamo per la canzone Erba di casa mia.
0: Adesso mi dà la sensazione di parlare con Renato, chissà perché.
1: Davvero, Ni?
0: Ni.
1: È perché sto nel teletrasporto.
0: Ho capito.
1: Pensa che c'è Antonio.
0: Sì.
1: La Valentina, Matteo.
0: Sì.
1: E vorrebbe venire anche il Capitan Spack, quello là con l'orecchia a punta. Però non lo so se lo facciamo entrare.
0: Senti, ma siete lì in terrazza al fresco?
1: No, noi siamo nel teletrasporto, è fatto a forma di
0: luogo. Ah, ma siete in auto allora?
1: Un po' strettini stiamo.
0: Guarda,
1: però, ecco.
0: Guarda, sai, allora ti dico subito dove ti porteranno. Ti porteranno, sì, in un posto. Hai portato via un giubbottino?
1: No.
0: Aia. Perché lì sarà abbastanza freddino, dove vai, te lo dico io.
1: Guarda, io ho fatto questa richiesta, ho programmato nella macchina.
0: Sì.
1: Mi ha detto: dove volete andare? E io ho scritto: portami dove mi porta il cuore. Quindi chissà dove mi porterà.
0: Ma, vabbè, ascolta, c'è una telefonata, allora chiama Pesaro, vai.
1: Pesaro, buongiorno.
2: Buongiorno Stefano, buongiorno, buona domenica.
1: Buona domenica a te. Che si dice a Pesaro?
2: C'è il sole? Che dire? Sì, c'è il sole, oggi andiamo al mare. È una bellissima giornata. Comunque tantissimi auguri per il tuo compleanno.
1: Grazie caro. Grazie
2: per i tuoi 100 anni.
1: Per i miei?
0: 100 anni.

0: anni.
1: 104, prego.
0: Ah, 104, pare, bellissimo.
1: 104, sì, 104.
2: Pensa che ieri Stefano era più giovane di me, adesso praticamente mi ha superato. Sono
0: diventato un po' più vecchio,
1: Esatto, esatto. Senti, che canzone ci fai ascoltare?
0: Profumo di mare, diretto Tony.
2: Mare, bella. Profumo di mare.
1: La sigla del telefilm Love Boat.
2: Love Boat, esatto. Esatto. Allora Ciro, chi vuoi salutare?
0: Allora saluto mia moglie incoronata con i miei figli Vincenzo e Francesco, con tanto affetto e amore, e più saluto la grande Rita e tutti quelli che mi conoscono. E tutti voi dalla radio, e vi faccio di nuovo tantissimi auguri a Stefano per i suoi per il suo compleanno.
1: Grazie di cuore, grazie. Ciro. Grazie.
2: Allora, Ciro, intanto voglio ringraziarti, perché adesso scatenerai qualcosa di grande. Sai perché? Sì. Perché adesso chissà quante persone canteranno Mare, profumo di mare. Sì. Bravissimo, bravissimo. Quindi, signori e amici di tutta Italia, siete pronti? Si parte, andiamo a cantare insieme Mare, profumo di mare. Ciao Ciro, grazie.
0: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao.

0: Allora salutiamo anche la Svizzera, visto che ho ricevuto una telefonata dalla Svizzera. Se puoi chiamarmi su WhatsApp, grazie. Chiamaci su WhatsApp all'amico o l'amica naturalmente che ci ha chiamato dalla Svizzera. Infatti è arrivato un messaggio adesso, vediamo un attimino. Stefano, fermo lì un attimo che c'è un messaggio. Aspetta,
1: sì,
0: sentiamo.
1: Sono al semaforo. Buongiorno,
2: qui è Gidio e Carmelino da Vintetturo. Volevamo dare dei complimenti alla vostra trasmissione che è così bella. Noi siamo adesso, abbiamo un piccolo orto e siamo all'orto.
0: Aspetta, aspetta, aspetta. Stefano, ci sei?
1: Sì, sì.
0: Allora, vediamo se riesco a contattare questi amici dalla Svizzera che ci stanno ascoltando. Vediamo un attimino. Sì. Eccoli qua, sta suonando il telefono. Bene, allora chiamiamo i nostri amici dalla Svizzera. Vediamo 351-340-9220 se volete chiamarci adesso in diretta. Pronto, buongiorno. Pronto?
1: Non sono pronti.
0: Ma hanno risposto però. Pronto? Non si sente, chissà perché. Aiuto. Vabbè, allora adesso organizziamo tutto e poi... E poi chiamiamo. Vediamo adesso se c'è. Pronto? No, non si sente. Aiuto, che peccato.
1: E sono nell'orto.
0: Infatti. Vediamo così. Non si sente. Vabbè, allora vediamo. No. Ci sei?
3: Sì, adesso ci sono.
0: Oh, adesso si sente. Ciao, buongiorno.
3: buongiorno a lei.
0: Buongiorno. Dove ti trovi esattamente in Svizzera?
3: Allora, io sono a Vintetturo, al cantone Zurigo.
0: Ah, ok. Tu stai ascoltando la radio in FM, in DAB?
3: Sì, stasera. Sì, io l'ascolto pure la mattina prima che vada a lavorare, ascolto sempre la radio Plus Operato.
0: Ah, ok. Quindi ci ascolti in DAB, allora. Bene, bene.
3: Sì, sì. Adesso abbiamo un piccolo orto fuori città e sì, ci veniamo qui sempre un po' a divertirci, a prendere un po' di aria.
0: Bene, diciamo, bene. Com'è il tempo lì in Svizzera?
3: Allora, oggi è un po' nuvoloso, non è tanto caldo. Ieri era moltissimo caldo, ieri c'era 32 gradi.
0: Ah, ok, perfetto.
3: Senti, oggi non è così tanto caldo oggi.
0: Ascolta, da quanti anni sei lì in Svizzera?
3: Allora, io sono da 45 anni in Svizzera.
4: Stai ascolta.
0: 25 anni?
3: No, 45.
0: Ah, 45 anni, ho capito, mamma mia.
3: Sì, sono partito da Davoli con 16 anni.
0: Da dove, scusa?
3: Da Davoli, provincia di Catanzaro.
0: Ah, Catanzaro.
3: Davoli Superiore.
0: Salutiamo
3: sì, Davoli Superiore.
0: Salutiamo gli amici di Catanzaro, perché noi siamo in onda con la radio di Soverato di Catanzaro. Sì. Quindi ci ascolta anche Catanzaro adesso. Allora, senti, c'è una canzone che ti piace, una canzone italiana?
3: Sì, a me piacciono tutte le canzoni italiane, le ascolto volentieri.
0: Ma c'è un cantante, una canzone che ti piace di più, insomma? C'è un cantante?
3: Ma cantante, diciamo, mi piacciono quelli degli anni 60, 70, 80, diciamo così. I nuovi meno, però vabbè, li ascolto anche lo stesso, no?
0: Allora, guarda, io proporrei una canzone che non mi piace, però, guarda, faccio uno sforzo, la mettiamo, dai.
3: Dai.
0: Che è quella di Gianni Morandi con la fisarmonica.
3: Ok, va bene, l'abbiamo prima parlato con mia moglie, diciamo, mettiamo la fisarmonica di Gianni Morandi.
0: Ok, come si chiama tua moglie?
3: Carmelina,
0: ok. Grazie allora, grazie per averci chiamato.
3: Grazie mille anche a voi di avermi risposto. Un saluto anche di mia moglie, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie, buona giornata.
3: Grazie mille, a risentirci allora, buona giornata anche a voi.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: Ste- Stefano, dove sei? Stefano, dov'è Stefano? Pronto Stefano, ci sei?
1: Io ci sono, tu ci sei?
0: Che voce però, che è successo?
1: Guarda, sono uscito dal teletrasporto, dall'uovo. Indovina dove sono?
0: Ma guarda un po' chi c'è! È arrivato Stefano in studio, non ci posso credere.
1: Sono negli studi di Saluti e Baci alla Radio.
0: Ascolta, ti hanno dato... La... Senti... C'è il direttore che sta chiamando. Signor Stefano, venga in ufficio
1: subito.
0: Questa
1: subito.
0: Volta deve andare in ufficio. Senti, c'è un messaggio che ti ho girato. Il bello della diretta. Aspetta, perché sono anche io. Sono il citofono. Praticamente c'è il direttore che sta chiamando. Signor Stefano, venga in ufficio. Allora, c'è un messaggio che arriva, non mi ricordo più. Allora, buongiorno, sono Patrizia, sono una fan di Tony Ruggeri, perché non mettere qualche brano di Tony Ruggero? Ma l'abbiamo già messo, perdonateci, ma veramente abbiamo tante richieste e tante ancora dediche. Vai Stefano con il messaggio.
1: Allora, il messaggio dice: buongiorno, buona domenica da Lorenzo di Aci Castello.
0: Aci Castello, sì.
1: Provincia di Catania. Il direttore artistico di Rete Radio Network.
0: Network, sì, sì.
1: Oggi 24 gradi, volevo ascoltare Sapore?
0: Sapore di sale.
1: Ah, di sale. Saluti a tutti voi, di saluti e baci alla radio. Scusate, non ho gli occhiali. A zio Pippo...
0: Così
1: no,
0: scrive.
1: Non ho gli occhiali, lo dico io. Se, no, non lui. A zio Pippo e sì. Cugino Salvo da Loreggia, Padova. Da Catania... Concetta, Damiano, Alessandro, Giuseppe, Carmelo, Luca, Daniele, Salvo, Mary, sì. Giusi, Paola e Luana.
0: Oh, perfetto, perfetto. Allora mettiamo cosa?
1: Sapore di sale.

0: Può sfumare un po' di canzoni, scusateci, ma d'altronde il tempo manca. Mi sono incartato, vabbè. Allora, Gino Paoli con Sapore di sale, sapore di montagna, sapore di mare, sapore
1: di te.
0: Esatto. Allora, attenzione, perché adesso c'è un messaggio vocale, caro Stefano. E questo messaggio è un po' rivolto anche a te. Ascoltiamo, vai, eccolo qua.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a TikTok, buongiorno a tutte le radio, buongiorno da Enrica da San Daniele del Friuli, buongiorno Maurillo, buona domenica per famiglia. Allora, tanti auguri di uno speciale meraviglioso compleanno a Stefano, auguri! Poi volevo regalarvi una canzone di Vasco Rossi che si chiama Non l'hai mica capito. Volevo salutare Emma Lorenzo, Giuseppe Beniamino da Bologna, Maria da San Nicandro, Franco e Maria da San Nicandro. Un saluto a tutti quanti. E poi Emanuela di Garzignano, Donatella da Brennero e tutti quanti quelli che ascoltano naturalmente questa trasmissione. Saluti e baci. Un saluto da Enrica da San Daniele del Friuli. Un po' nuvoloso. Ciao, buona domenica ancora.
1: Grazie Enrica, ascoltiamo Non l'hai mica capito?

0: è iniziata questa canzone, poi è iniziata diversamente.
1: In effetti, con l'introduzione di Alba Chiara.
0: Alba Chiara, esatto,
1: è carina,
0: esatto,
1: esatto. Carina.
0: Va bene, allora, vogliamo ricordare il numero di telefono?
1: 351-340-9220.
0: Perfetto, chi vuole, ma ormai... Senti, cosa dici? Ci facciamo una bella carrellata di ciao?
1: Certo.
0: Dai, allora, se volete fare anche gli auguri a Stefano Manetti in diretta, potete chiamare adesso, in questo momento. Vai, 351-340-9220. C'è Franco però intanto. Pronto, Franco?
2: Pronto, anche a voi.
0: Buongiorno, Franco. La canzone che richiedi è... Non dirgli mai...
2: Gigi Alessio.
0: Gigi Alessio. Chi vuoi salutare, Franco?
2: È mia moglie che ha fatto ad Erika, tutti quanti. E a voi e tutti questi che sono qui a questo paese.
0: Va bene, perfetto. Grazie, Franco.
1: Ciao, Franco.
2: Avevo telefono. Arrangio, non si sente poco. Come?
1: Non si sente?
0: Come? Non ho capito, scusa, Franco.
2: Non si sente più la radio.
1: Non ci si sente più alla radio.
0: Ah, non si sente più la radio? Aiuto! È saltata a Gargano FM?
2: Ci sento proprio la scarpa.
0: Ma tu dove sei? A San Severo?
2: No, a San Nicandro.
0: Ah, San Nicandro. Non lo so, non so come mai. Non so come mai.
1: Chiederemo.
0: Chiederemo.
2: A mia moglie, vuol dire che sei a San Luzio.
0: Grazie, allora. Ciao Franco.
1: Ciao Franco.
2: Sì, buona domenica.
1: Buona domenica.
0: Ciao, grazie, grazie. Allora, diamo il via alle telefonate, i saluti. Prima telefonata, vai. Chi è? Pronto?
3: Pronto, ciao, sono Cristina. Tanti, tanti auguri da Avola per Stefano e a te anche, ovviamente.
1: Grazie, Cristina.
3: Tanti auguri, Stefano.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie,
3: ciao,
0: grazie.
3: Ciao, ciao.
0: Grazie,
3: ciao.
0: Grazie, Cristina. Allora, chi vuole salutare e fare gli auguri a Stefano? Pronto, c'è un'altra telefonata.
4: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Ciao Emma.
4: Buongiorno, io faccio gli auguri in diretta.
1: Grazie.
4: Prima e saluto tutti coloro che sono con voi.
0: Grazie.
1: Ciao, okay. Emma, ciao.
0: Ciao Emma, grazie.
4: Ciao, ciao.
0: Ciao. Un'altra telefonata, pronto? Pronto?
5: Ciao ragazzi. Gianni e Paola.
1: Ciao Gianni e Paola.
0: Ciao Gianni e Paola.
5: Tanti auguri Stefano.
1: Grazie, buon grazie di cuore, grazie.
5: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao Gianni, ciao, grazie,
5: ciao,
0: grazie.
5: Ciao.
0: Allora benissimo, perfetto. Se volete chiamarci, salutare Stefano, fare gli auguri di buon compleanno, 351-340-9220. Ce n'è un'altra in telefonata. Pronto? Pronto?
6: Pronto?
0: Sì, ciao.
1: Ciao Enrica.
6: Ciao, auguri Stefano.
1: Grazie Enrica, grazie di cuore. Ciao.
6: Auguroni, ciao.
1: Salutami
6: ragazzi,
1: il San Daniele.
6: Un saluto a tutti. Ciao.
1: Ciao.
6: Ciao. Ciao.

0: Il dottore.
1: Il dottore, ciao, buongiorno, buongiorno dottore.
0: Buongiorno dottore.
2: Sarei io il dottore. Ok.
0: Dottore.
2: Da dove ci rispondi, Antonio?
0: Io sono dalla Svizzera.
2: Dalla Svizzera.
1: Ciao, grazie, ciao, grazie.
0: Ciao. Ciao.
1: C'è un'altra telefonata, pronto?
3: Ciao Marillo, sei Antonietta, auguri per Stefano.
2: Grazie Antonietta,
3: nostra,
2: grazie. Grazie tante, un saluto anche alla tua mamma.
3: Grazie.
2: Ciao, buona grazie. Domenica. Ciao,
1: ciao, grazie, grazie. Stefano. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Pronto?
4: Buongiorno Maurillo, sono Rita.
2: Ciao Rita.
4: Voglio fare tantissimi auguroni a Stefano del suo compleanno.
2: Grazie Rita.
4: Volevo dedicargli la sua canzone, l'album dei ricordi. Guarda, ho mandato un messaggio pure un po' di tempo fa, non so se è arrivato sì o no.
1: No, io non l'ho visto.
2: Dire Rita che sono davanti al monitor dei messaggi, ce ne stanno, una marea, probabilmente sfuggito.
4: Comunque io l'ho mandato il messaggio.
2: Sì, vabbè, va bene. Niente.
1: Grazie comunque Rita.
2: Grazie Rita, abbi pazienza, sai che Maurillo è anziano.
4: Domenica a tutti.
2: Ciao, grazie, ciao.
4: Tanti auguroni.
2: Grazie.
4: Io l'avevo detto sul messaggio che lo dedichiamo all'album dei ricordi.
2: La sentiremo un'altra volta, grazie per il pensiero. Ciao Rita, buona
4: grazie,
2: domenica.
4: Grazie a voi,
2: grazie.
4: Siete sempre grandi, stupendi, sempre famosi, siete tutto quanto, quello che state,
1: grazie.
4: È una cosa bellissima e grandissima. Ciao, buona domenica a tutti.
1: Ciao, ciao. Rita, un abbraccio forte, grazie.
4: Grazie.
1: Ciao.
5: Pronto, buongiorno, auguri Stefano.
2: Grazie Riccardo. Grazie di cuore.
5: Come si sta in Veneto?
2: Ah, benissimo. Freschi. Freschi.
1: Freschi. Oggi sì. Si sta freschi, dai.
2: Oggi freschi.
1: Grazie Riccardo.
2: Un abbraccio, grazie.
5: Ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: C'è un'altra telefonata, caro Stefano. Pronto? Chi c'è?
1: Auguri Stefano, sono Costanza.
2: Grazie Costanza, grazie di cuore.
1: Auguroni. Ho mandato il messaggio, però no, ho mandato il messaggio vocale.
0: Sì, abbiamo sentito.
1: Ciao, auguri.
2: Grazie Costanza. Ciao,

0: Altra telefonata, Stefano, pronto?
1: Pronto, ciao, tanti auguri Stefano.
2: Grazie.
0: Angelo, sono dalla Angelo. Germania.
2: Ciao Angelo, dalla Germania. Ciao, grazie, ciao. Grazie di cuore, ciao.
1: Ancora auguri, ciao.
2: Grazie.
0: Ciao, grazie, grazie Angelo. Ciao.

0: Allora, caro Stefano, siamo ormai quasi arrivati alla fine. Mancano 2 minuti. Salutiamo, ringraziamo tutti. Andiamo via, ciao, grazie. Via.
1: Aspetta, aspetta, no, fammi dedicami, sì, 30 secondi.
0: Dai, vai.
1: Perché volevo ringraziare Matteo, mio, sì, figlio, sì, naturalmente Antonio, alla Valentina. Ma in realtà Matteo mi ha fatto una sorpresa, perché venerdì mi ha portato in stazione, ma non sapevo dove saremmo andati. Quindi non pensavo fosse previsto il teletrasporto a Padova, quindi insomma li devo ringraziare. Io sono ancora ingenuo, adesso devo associare Bolzano a Padova. Adesso si inventeranno qualcos'altro.
0: Però posso dire.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

Yeah.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

0: Iran, secondo il New York Times, Trump ha inviato a Teheran una nuova proposta di accordo, sarebbe molto più restrittivo e Pasdaran annunciano abbattuto drone Predator statunitense. Il presidente americano torna ad attaccare il Papa, Teheran non può avere un'arma nucleare, l'appello del pontefice basta bombe e pianti, ognuno faccia la sua parte. In Libano prosegue l'escalation, Israele, residenti a sud del fiume Zaarani lasciano le case, le truppe hanno conquistato il castello crociato di Bafur. Raid ucraini sui depositi di carburante, Mosca accusa, colpita la centrale di Zaporizhia, ma Zelensky nega, per il ministro Crosetto difficile l'ingresso di Kiev in Europa. Bimba morta a Bordighera, arrestato anche il compagno della madre, il jeep, violenze abominevoli. La piccola era morta a febbraio, nelle chat, le prove dei maltrattamenti. La Champions League resta a Parigi, storico bis del PSG che batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. In Francia fermate 400 persone per gli scontri durante i festeggiamenti. MotoGP, Fernandez vince la sprint al Mugello, alle 14 su Sky la gara, Bezzecchi in pole, tennis Cobolli, Berrettini e Arnaldi agli ottavi del Roland Garros. Vasco Rossi è tornato sul palco per il Tour 2026, ieri a Rimini la data zero della tournée che attraverserà l'Italia per tutto il mese di giugno.
1: Benvenuti su I Spadellati, il podcast per gli appassionati di cucina. Solo ricette regionali tipiche. Amici spadellati, oggi prepareremo insieme i ravioli di pesce stocco. Mettete la farina in una ciotola a fontana. Uniteci le uova, un filo di acqua e impastate. Formate una pasta ben compatta e morbida. Avvolgetela in un tovagliolo a inumidito e fatela riposare. Intanto lavate e spellate lo stocco, privatelo delle lische e mettetelo in un tegame con poco di latte e fatelo cuocere per qualche minuto. Poi levatelo e tritatelo. Uniteci il pan grattato, il formaggio, il prezzemolo tritato, l'uovo, un pizzico di pepe nero e impastate il tutto. Riprendete ora la pasta e tiratela a sfoglia. Prendete un po' dell'impasto di stocco, distribuitelo distanziato sulla sfoglia e ricopritelo per formare i ravioli con l'apposito attrezzo. Continuate così fino ad esaurimento ingredienti. Poi cuocete i ravioli in abbondante acqua salata. Quando saranno pronti, scolateli, versateli in una zuppiera e conditeli con il sugo che preferite e poi servite in tavola i vostri ravioli di pesce stocco. Il piatto è pronto. Benvenuti su I Spadellati, il podcast per gli appassionati di cucina. Solo ricette regionali tipiche. Amici spadellati.

benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, domenica 31 maggio 2026. Ariete, godetevi questa domenica che con il contributo della luna positiva vi donerà tanto movimento proprio come piace a voi, quindi 8 il vostro voto. Toro, il dinamismo suggerito dalla presenza di Marte nel segno dovrà essere utilizzato per occuparvi di tutto ciò che vi sta a cuore, così sarete certi di non sprecare energie inutilmente. E voto 7 più. Gemelli, l'opposizione della luna non avrà ripercussioni sui piani fatti per oggi, anche se non sono esclusi piccoli cambi di programma da affrontare con spirito sportivo. Voto 8 meno. Cancro, preparatevi al nuovo mese e all'arrivo di Mercurio nel segno, pianeta che con la sua sosta prolungata vi consentirà di sistemare gli affari correnti o di dare inizio a qualche nuova iniziativa. Domenica per i buoni propositi con il voto 8. Leone, la luna in aspetto armonioso vi renderà attivi, ma cercate di non esagerare poiché alla fine potreste avvertire una certa spossatezza. Voto 8 meno meno. Vergine, sappiate trascorrere una domenica il più possibile serena, evitando di pensare ai guai professionali patiti negli ultimi giorni, anche perché sono in arrivo soluzioni e nuove interessanti prospettive per rimettere ordine ove necessario. Voto 7. Bilancia, siete tra i beniamini di alcune stelle e nonostante la sfera sentimentale vi procuri qualche difficoltà, non sprecate questa giornata in litigi e recriminazioni. Siate invece generosi con il voto 7. Scorpione, dedicate la domenica al relax e cercate di essere positivi, così avvertirete un po' meno la stanchezza causata da Marte in opposizione. Voto 8 meno meno. Sagittario, la luna nel segno vi vuole energici, tuttavia dovreste sapervi moderare poiché non siete ancora liberi di fare ciò che volete. Voto 7. Capricorno, la vostra caparbietà, esaltata dall'ottimo aspetto di Marte, continua a ripagarvi con buone prospettive, mentre per la vita affettiva si prepara ancora alcuni giorni poco appaganti. Siate pazienti con il voto 7. Acquario, gli inconvenienti di Marte in quadratura non devono condizionare l'andamento di questa giornata da dedicare al benessere di coloro che amate. Voto 8 meno. Pesci, il nuovo mese sarà foriero di interessanti novità, perciò siate fin da ora propositivi, non facendovi impressionare dai capricci della luna dissonante con il voto 7 più. E anche per oggi è tutto.

No!

0: Ciao, come ti chiami?
1: Mi chiamo Bob Flubber.
0: Bene, che fai?
1: Sono in artiglieria.
0: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
1: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
2: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.
3: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai. Ed eccoci, bentrovati amici, come state? Dopo una settimana ci ritroviamo sempre qui all'ascolto di Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Vi sta vicino in tutti i giorni della settimana. E così voi ogni giorno state bene e aspettate che arrivi la puntata nuova di Shadows Light. È vero, è così. E allora siamo i Senza Radio. Siamo, e dico siamo perché per sempre siamo i Senza Radio, io Angelo Franzone e l'Andreone Lombardo, che abbracciamo, che salutiamo, e vi giuro l'ho sentito al telefono, e anche lui vi saluta, solo che non è qui con noi, ed allora ecco, è come se lo fosse, ci ascolterà anche lui, chissà, forse dalla sua autoradio. E anche voi ci ascoltate dalle vostre autoradio? Girate le manopoline? Una volta si giravano le manopoline, oggi invece c'è tutto, come dire, già memorizzato, c'è tutto già cristallizzato. Schiacciate i tastini, oppure direttamente col comando vocale, voi dite Alexa, cerca Shadows Light, e Alexa vi porta da noi. Se funziona così. E allora oggi di che parliamo qui a Shadows Light, in questo matto programma che prende un argomento, lo mette in luce soltanto per riderne insieme delle ombre? Oggi vi parlo di quella sensazione strana che proviamo quando facciamo le cose e non ce ne rendiamo conto, e soprattutto quante cose facciamo ogni giorno pensando che siano cose buone, positive, e invece poi queste cose a noi non fanno tanto bene, e però le facciamo così senza pensarci su troppo. Quindi attenzione ad alcune azioni, alcune cose che facciamo durante il giorno. Ma prima di ciò, prima di partire ufficialmente, mandiamo la nostra sigla.
4: Vai. Sì.

La la la la la la. Ed eccoci qua, i Senza Radio. Noi ci siamo, voi ci siete? Bene, allora siamo tutti quanti qui in questa grande famiglia che si chiama Shadows Light. Ed è lo show radiofonico che tu ormai lo sai e non ti abbandona mai. Oggi vi parliamo di quelle cose innocue, o comunque che ci sembrano innocue e che però poi così innocue per noi non sono, nel senso che poi magari noi le facciamo un po' così in maniera superficiale, non ci pensiamo su, come per esempio quando facciamo una lunga telefonata al telefonino che dura tanti minuti. Ecco, questa cosa pensiamo che non ci procuri nessun tipo di dolore, invece non è così, perché le onde del telefonino vicine all'orecchio tanto bene non fanno al nostro cervello. Invece magari prima si poteva fare, prima c'era la cabina telefonica, il telefono con il filo, una telefonata allungava la vita. Ora invece, se è proprio lunga la telefonata fatta col telefonino, attenzione a tenerlo, per dire, lontano dalle nostre orecchie, perché riscalda, perché ci riscalda il cervello, poi noi non riusciamo più a pensare. Invece noi dobbiamo sempre essere attivi con la testa, ma anche con il corpo. Ed allora arriviamo al momento Tunz Tunz qui a Shadows Light. Oh, che bello, ragazzi, muoviamoci! Yeah!

wanna get away? Oh yeah, Cooks, do you wanna get away? Fantastico questo brano. Prima ancora c'era Talk to You di Another. Qui a Shadows Light si balla, ci si muove, ci si mantiene in forma e soprattutto si sta belli e che allegri. Oggi vi parliamo qui a Shadows Light di quelle cose che noi facciamo ogni giorno, che crediamo che queste cose siano innocue, non abbiano nessun risvolto, invece poi un risvolto ce l'hanno, c'è sempre qualcosa dietro, a star lì, a pensar male, poi dice uno, vedi che e dai, che poi qualcosa viene fuori. Per esempio, voi lo sapevate che bere dalle bottiglie di plastica, ecco, poi così tanto bene non fa, specie se poi quelle bottiglie magari le avete tenute al sole, beh insomma sono delle cose un po' strane, perché ci sono le microplastiche che possono essere trovate in molte bottiglie di plastica e sono una minaccia per la nostra salute. Lo sapete che ormai facciamo le analisi del sangue e si trovano tracce di microplastica nel nostro sangue e magari provengono da qualche bottiglia di plastica, chi lo sa. Quindi attenzione, perché le componenti poi trovate nelle bottiglie, nella plastica, nelle microplastiche nel nostro sangue possono diminuire la fertilità, possono aumentare il grasso corporeo, possono avere un impatto negativo sul sistema immunitario, sul sistema nervoso, insomma tante cose. E allora attenzione, quindi fate una cosa buona, anzi due cose buone: una la fate per voi e per la vostra salute, e l'altra la fate anche per la salute dell'intero pianeta in cui siamo, visto che abbiamo solo questo. E sarebbe il caso di bere dalle borracce, così evitiamo di consumare inutilmente la bottiglietta di plastica e magari così facciamo doppio bene, perché non ingeriamo le microplastiche. E funziona così. Adesso c'è un brano, ma chi l'ha detto che poi dopo il momento Tunz Tunz, per esempio, non si possa continuare a ballare? Chi l'ha detto? Allora qui a Shadows Light stravolgiamo la scaletta e continuiamo col momento Tunz Tunz. No, continuiamo ancora a ballare, perché c'è Duro.

0: La musica mi piace.
1: Yeah, for me.
0: Shadows Light lo ascolto. E senza radio li sento.

0: Serena Brancale. Levante. Delia. Al mio paese. Già, tutto il mondo è paese, però quando si torna al proprio paese di origine c'è sempre qualcosa, quel quid in più che, insomma, in qualche modo ci fa star bene, ci fa ritrovare veramente quello che poi già noi stessi siamo. E tanta gente che magari si trova fuori, emigrata, chissà, con questo brano ripercorre poi, quando ritorna al proprio paese, proprio quelle stesse atmosfere che ci cantano Levante, Delia e la nostra Serena Brancale. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai, ma noi adesso ci fermiamo soltanto per qualche istante, qualche secondo. Ripartiamo subito alla grande con la grande musica di Shadows Light. Al rientro potrete ascoltare due grandissimi come Paul McCartney e Ringo Starr, ovviamente quel che resta dei Beatles, con un ultimo loro brano, Home to Us. E allora ci fermiamo un attimo e torniamo subito. Shadows Light, state con noi.
1: Shadows Light. Shadows Light.

Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us. Bellissimo questo brano. Ci mancavano le loro voci e le abbiamo ritrovate qui in questo 2026, qui a Shadows Light, che è lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Siamo tornati come promesso, perché noi siamo gente di spettacolo e le promesse le manteniamo. Evviva! Allora, oggi a parlarvi quelle cose che noi pensiamo siano innocue ed invece poi alla lunga ci fanno male. Abbiamo elencato per esempio una telefonata fatta con il cellulare, una telefonata molto lunga col cellulare attaccato all'orecchio non va bene, bere dalle bottiglie di plastica per le microplastiche ma anche per i danni che si fanno all'ambiente non va bene, così come attenzione per esempio ad usare i vestiti lavati a secco, perché il lavaggio a secco è un processo chimico e come ogni processo chimico vengono usate le sostanze chimiche e queste sostanze possono rimanere sui tessuti. Allora, inalando queste sostanze c'è la possibilità che si possano avere delle irritazioni, dei problemi respiratori, qualcosa agli occhi, mal di testa, insomma tutte queste cose qui, per cui bisogna stare attenti anche con i vestiti lavati a secco. O comunque, beh, poi ci sono dei capi per esempio dove nelle etichette c'è scritto di non lavare normalmente ma di lavare a secco, quindi come si fa? E allora bisogna mediare, è sempre lì, la virtù sta sempre in mezzo, ce lo diceva pure Aristotele, e allora facciamo così. Allora invece noi in mezzo ci mettiamo la musica, questa volta si tratta di una canzone nuova, il nuovo singolo di Beneficus, anche lui per dire la sua si affida al reggae. Il titolo di questo brano uscito proprio qualche giorno fa è E poi arrivi tu. Ed allora, visto che arriva Beneficus, ce lo ascoltiamo qui a Shadows Light. Yeah!

Ragazzi, c'è del groove qui. E Lady Kravitz, The Chamber. Wow. C'è il rock, c'è il funk, c'è il soul, insomma, Lenny Kravitz, tanta roba, ragazzi. Che poi vorrei essere in forma proprio come in forma lui, che alla sua bella età, insomma, manifesta un gran bel physique du rôle, devo dire. E quindi, insomma, invidiamo Lenny Kravitz. E allora, questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico, per cui voi non vi stancherete mai di ascoltare, proprio perché poi mettiamo brani come questo, The Chamber, di Lenny Kravitz, che, insomma, ci tira su il morale. E ovviamente ascolterete anche le nostre, i nostri argomenti da mettere in luce per poi riderne delle ombre. Oggi, per esempio, parliamo di quei fatti, di quelle azioni, di quelle cose che facciamo ogni giorno credendo siano innocue, e invece poi queste cose non sono poi così innocue, in qualche modo ci fanno del male. Come per esempio, se voi per educazione, magari durante una riunione o un qualcosa, parlate con qualcuno e allora vi sembra male, e quindi per educazione trattenete lo starnuto che sta per arrivare, ecco, non fate del bene a voi stessi, non fate del bene al vostro fisico, perché trattenere gli starnuti fa male, si può addirittura perforare il timpano con l'aria che lo starnuto manda alle orecchie, e controllare e trattenere gli starnuti può anche portare a far comprimere i vasi sanguigni, a volte questi vasi possono anche così scoppiare, quindi attenzione, attenzione a trattenere gli starnuti, non si fa, ce lo insegnano le nostre mamme. Anche io, per esempio, quando sono in onda non è il caso che starnutisca, però ecco, bisogna che in qualche modo, se viene, per non fare a danni peggiori, magari meglio fare uno starnuto e chiedere poi scusa per lo starnuto, piuttosto che crearsi poi delle cose che magari non vorremmo avere. Bisogna stare attenti, ragazzi, sono cose che ci sembrano così innocue, poi vedi come si va a finire. Intanto arriva lui, arriva Salvo Buono con Ho imparato a volare, qui a Shadows Light.

0: splendido, Salvo Buono. Ho imparato a volare. E anche noi, insieme a lui, e grazie a questa canzone, abbiamo imparato a volare. Qui a Shadows Light voliamo fra le note della più grande musica dell'oggi, del domani ed anche di ieri, perché ora arriva la terza parte di Shadows Light, e nella terza parte di Shadows Light ovviamente ci sarà il momento in cui metteremo i brani degli anni 80 e degli anni 90, per cui se volete essere voi i protagonisti dell'ottantissimo e del novantissimo, non vi resta che scegliere il vostro brano degli anni 80 e degli anni 90, mandarci una mail, mandarci un messaggio al 333 3831 587, mandate il messaggio con il vostro titoli dei brani e anche con il vostro nome, così vi salutiamo. Semplicemente potete anche scriverci nei nostri canali social, ma l'altro giorno ho visto un amico e mi ha detto: ma come, non hai Instagram? Non avete Instagram? No, i Senza Radio Instagram ce l'avevano, il problema è che siamo stati hackerati, ragazzi, siamo stati hackerati, quindi è praticamente scomparso il nostro profilo Instagram, definitivamente perduto, per cui bisognerà che noi ci facciamo un nuovo profilo Instagram, e siccome siamo dei boomer, e quindi facciamo un po' di difficoltà, ma ce la faremo e ritorneremo anche lì. In ogni caso, se volete contattarci, la mail è sempre quella: senzaradio@live.it, oppure scrivete un messaggino al 333 3831 587. Noi ci fermiamo soltanto qualche istante e poi ritorniamo con la nuova dei Rolling Stones, sempre qui a Shadows Light.
1: Senza radio, senza radio, senza radio, senza radio.
2: Shadows Light.
3: The best music on the best station.
4: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

in the Stars. Oh yeah, qui a Shadows Light ci sono i Rolling Stones. Potete alzare il volume, nessuno fermerà la nostra festa. Eh sì, perché lo sapete che qualche giorno fa In the Stars, come le vere stars, quindi come i veri rockettari, Rolling Stones, Mick Jagger festeggiava a Stromboli la fine delle riprese di un film in cui lui aveva fatto un cameo. Il film era The Three Incestuous Sisters. Praticamente, insomma, la festa è stata interrotta perché i carabinieri sono arrivati a, e c'era il volume della musica troppo alto, c'era un'ordinanza del sindaco, e quindi hanno fatto rispettare l'ordinanza del sindaco e la festa è stata interrotta. Hai capito? Quel Mick Jagger che ancora fa le feste e mette il volume troppo alto, poi si fa mandare i carabinieri. Va. Allora, siamo sempre qui a Shadows Light oggi a parlare di cose innocue, cose che ci sembrano innocue, come per esempio fare una festa, no? Sembra innocuo, però poi magari c'è il vicino che ha il turno di notte, deve dormire, deve lavorare e quindi si disturba e chiama i carabinieri, perché dopo una certa, raga, bisogna abbassare il volume. Funziona così. E la festa continua lo stesso. Ora, per esempio, se voi usate dei profumi pieni di sostanze chimiche, dovete stare attenti anche lì, anche col profumo. Quindi meglio usare delle cose a base naturale, perché i profumi a base chimica sono pieni di ingredienti che poi possono risultare a volte anche tossici se non sono ben controllati, quindi devono essere profumi assolutamente sicuri. Quindi attenzione, perché potreste avere problemi respiratori, nausea, vomito, quindi attenzione, perché poi anche il profumo, ecco, potrebbe far male. Invece noi, a proposito di cose che fanno male, vi diamo adesso delle cose che fanno bene. E il momento Tunes non è questo, perché qui si tratta del momento degli anni 80 e 90, quegli anni che ci fanno venire addosso la nostra nostalgia, e per chi non li ha vissuti, per chi è più giovane invece, fanno venire la curiosità, la voglia di ascoltare le sonorità degli anni 80 e 90. E allora cosa succedeva? Ve lo diciamo noi, anzi ve lo facciamo ascoltare noi, uno dopo l'altro, ottantissimo e novantissimo. Provate voi a indovinare di cosa si

Ah ragazzi, che spettacolo! Che bello quest'urlo! Inconfondibile voce di Martha Wash! E continua ancora così qui a Shadows Live. Era il 1990 questo brano del gruppo CC Music Factory e la voce di appunto Martha Wash con la parte rappata di Freedom Williams, mentre prima, oh yeah, che spettacolo ragazzi, prima il brano degli anni 80 era invece la Colegiala, una canzone colombiana del 1982 che poi è arrivata qui in Europa e in Italia da noi nel 1983-84, una versione, quella che abbiamo ascoltato, dovuta a Rodolfo Aicardi, mentre poi ci sono state tante altre versioni del brano che tratta appunto di una ragazza che porta i libri sotto braccio, una studentessa, potremmo chiamarla la Colegiala, sarebbe la diciamo l'alba chiara del Sud America, no? Allora invece qui sempre Shadows Light, lo show radiofonico che non si addormenta mai. Come è venuta questa così, non si addormenta mai, vabbè, insomma. Cerchiamo di capire quali sono le cose che ci sembrano innocue, le facciamo ogni giorno pensando di fare delle cose così tranquille, innocue, invece poi queste cose ci fanno male. Una di queste cose per esempio è quella di schiacciare i brufoli. Ah, lo faccio sempre quando lì sulla pelle compare, soprattutto nella pelle del viso, il brufoletto, tacchete, io devo subito toglierlo perché mi dà fastidio e penso che insomma ce ne sono tanti che fanno di questa cosa qui. Invece non va fatta perché? Perché poi può provocare cicatrici, non serve davvero tanto più, non è una cosa utile e quindi si può, ecco, rovinare quella che è la nostra pelle anche nel viso e cercare poi di fare più danno perché si va lì con le dita magari sporche, non si pensa che abbia bisogno di lavare le mani e quindi poi possiamo anche creare e causare noi stessi delle infezioni che non sono volute. Vedi poi quante cose che poi uno non ci pensa, no? Perché se ci pensasse prima, per esempio, tante cose non andrebbero fatte, invece chissà, poi magari tu fai le cose e ti rigano la moto come ci cantano i The Colors con Rolling Stone.

0: prossima volta magari dillo prima, così se a te piacciono i Beatles e a me i Rolling Stones, ecco, poi siamo in contrapposizione, che poi non capisco questa cosa, che non c'entra con la musica, no? Mica siamo con le fazioni come nel gioco del calcio, c'è la squadra del cuore, l'altra squadra, è diverso, no? Perché poi con la musica invece è tutta un'altra cosa, unisce sempre, quindi non si fanno fazioni nella musica. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi l'argomento che abbiamo preso per metterlo in luce, illuminarlo con i fari per poi creare le ombre e ridere insieme tutti quanti delle ombre. Qual è l'argomento? Quelle cose che facciamo comunemente tutti i giorni pensando che siano innocue e che invece poi quelle cose ci si ritorcono contro, perché in qualche modo hanno un lato nascosto che ci fa male. Ne abbiamo viste diverse, le microplastiche delle bottigliette d'acqua, piuttosto che le telefonate lunghe fatte col telefonino attaccato all'orecchio, piuttosto che l'uso di profumi che non sono tanto ben controllati e possono avere delle sostanze chimiche che possono irritare quelle che sono le nostre mucose, e ne vedremo tante altre. Adesso ci fermiamo come Duopo soltanto per pochissimi secondi e torniamo con la grande musica sempre qui a Shadows Light.
1: Shadows Light. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

Hai capito? Questo era Francesco Gabbani con Summer Funk, il brano che abbiamo appena ascoltato qui a Shadows Light. E anche voi lo avete ascoltato, è comunque un bel brano estivo, sarà l'estate, sarà quel che sarà, insomma questo brano ci piace. Questo è Shadows Light, la musica che vi entra dentro e che vi fa muovere, ballare, stare bene in qualche modo, perché ogni giorno noi commettiamo delle azioni, delle cose che tanto bene poi non ci fanno stare e noi non ci facciamo caso, pensiamo che siano delle azioni innocue, come per esempio quella del dormire, no? Noi dormiamo belli tranquilli, ma non sappiamo che dormendo e quindi strusciando quella che è la nostra testa, la nostra faccia nelle lenzuola, sul cuscino, succede che rilasciamo delle piccole particelle di pelle che insomma si staccano dal nostro corpo e funziona. Ragazzi, è così, sembra strano, ma insomma noi continuamente lasciamo andare dei piccoli strati di pelle quasi impercettibili, solo che questa cosa va a fare e diventa nutrimento per gli acari, per cui quello che noi non facciamo, magari a non cambiare il cuscino, non cambiare le lenzuola, invece va fatto dopo qualche giorno, ecco, rinnovare le lenzuola è utile per non fare sviluppare appunto gli acari che poi insomma ci possono portare in qualche modo dell'allergia, per cui bisogna stare attenti e cercare di capire anche queste piccole cose che non vengono viste ma invece poi tanto tanto male ci fanno, per cui bisogna insomma cambiarlo il cuscino e cambiare le lenzuola, questo va fatto. Per esempio, quando andate in hotel ve le cambiano sempre, anche perché voglio dire, mica potete dormire le lenzuola dove c'ha dormito qualcun altro, ragazzi, non si può fare. Arriva Irama con questo brano dal titolo Cabana, e già dal titolo si capisce.

Lizzo, Lizzo, insomma chiamatela come volete, una splendida voce, una splendida canzone questa, e siamo sempre a Shadows Light in compagnia dei Senza Radio, ovvero in compagnia di Angelo Franzone, che poi sarei io, e Andrea Lombardo, che invece risulta assente all'appello e quindi dovrà portare giustifica, come si usa a fare a scuola, no? Quindi queste Shadows Light, oggi parliamo di quelli che sono i nostri, le nostre azioni che pensiamo essere innocue, come per esempio quella di farsi belli, no? Per farsi bello, come dire, se bello vuoi sembrare, un po' di sacrificio devi fare, insomma era più o meno così, però sì, perché magari a volte, per esempio, ci escono i peletti dal naso e ce li tiriamo via con la pinzetta, anzi, ma alle volte facciamo anche, cos'è, la ceretta, proprio per tirare tutto il battuto folore di peli che c'è dentro il naso. Però attenzione, perché farlo può provocare irritazione, può provocare infiammazione della pelle all'interno del naso, della mucosa, quindi per cui se poi rimuoviamo i peli del naso indeboliamo anche il nostro sistema immunitario, perché funzionano un po' come filtro, no? Filtrano tutte le particelle che magari sono un po' più grandi prima di farle entrare, e quindi se non c'è sto filtro di peli poi magari tutte le cose entrano in maniera un po' più così tranquilla, se vogliamo, e quindi bisogna stare attenti, bisogna fare attenzione anche lì. Perciò mi raccomando, i peli del naso lasciamoli stare lì dove sono, al massimo li tagliamo, però tagliamoli con la forbicina, quella che ha le punte arrotondate, perché se andate con quella punta vi fate pure male e create altri problemi. Ma quante cose, ma lasciamo spazio alla musica, perché ora c'è il più grande di tutti che arriva dopo il brano di Lizzo. Non so perché mi è venuta voglia di ascoltare questa. Oh ragazzi, oh ragazzi.

poi così innocue non sono, quindi stiamo attenti, magari prima di fare qualcosa pensiamoci su qualche secondo in più. Ma adesso la chiudiamo storta qui, Shadows Light, arriva il brano reggae che chiude la puntata, si tratta di True Rasta, un brano del 2002, il gruppo si chiama Misty in Roots, che è un gruppo britannico, fanno roots reggae, originario di Brixton. Sono già attivi dalla metà degli anni 70. Le proprie registrazioni live, i propri concerti sono veramente uno spettacolo, e allora hanno contribuito alla scena reggae di tutto il Regno Unito. Ci ascoltiamo quindi questo brano che è del 2002, True Rasta, Misty in Roots. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, con Shadows Light. Alla prossima ragazzi, ciao!

Enrico e Filippo ti invitano all'ascolto di Radio Fa Buon Sangue, la trasmissione per la promozione della donazione del sangue. Testimonial, ospiti del volontariato che danno una mano, anzi, un braccio. Radio Fa Buon Sangue, su Radio Web Base il lunedì dalle ore 18.

0: Motion System.
1: Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori di Moda e Lifestyle, il podcast dedicato all'esplorazione di trend, eventi, lifestyle e storie imprenditoriali. Nell'episodio di oggi ci immergiamo nel cortometraggio Blue Dream. Questa innovativa produzione è un frutto della visione lungimirante di Officine Culturali, sotto la direzione di Luigi Rinzevillo. Il cortometraggio affronta con grande delicatezza le ferite profonde causate dai traumi, offrendo un viaggio complesso e poetico nella perdita dell'infanzia e nelle sfide di un mondo che spesso si presenta deformato e disumano. Attraverso una narrazione visiva potente, il cortometraggio si interroga sulla dissociazione tra mente e corpo, inviando un messaggio molto importante allo spettatore, quello di riflettere sulla natura della memoria, ma soprattutto dell'identità. Con una regia attenta e originale, Blue Dream riesce a trasmettere una vulnerabilità, avvalendosi di tecniche cinematografiche non convenzionali. Campi lunghi fissi, inquadrature dall'alto e una fotografia che gioca con colori e contrasti per esprimere emozioni profonde. Questo cortometraggio non racconta una storia di resilienza, ma piuttosto di come un trauma possa plasmare inesorabilmente il futuro di una persona. La regia ha saputo creare un'opera che non solo intrattiene, ma stimola anche una profonda riflessione sulle scelte che definiscono la nostra esistenza e sulla realtà alternativa che potrebbe derivarne. Questo cortometraggio è una testimonianza della potenza del cinema come forma d'arte capace di esplorare le complessità dell'animo umano, offrendo nuove prospettive e suscitando emozioni autentiche. La protagonista, una figura ricca di sfumature,

0: si muove in luoghi che rappresentano la sua dimensione mentale, dove il confine tra realtà e immaginazione diventa labile. Ogni scena è collegata da un oggetto simbolico che funge da filo conduttore tra presente e ricordi, creando un'esperienza immersiva e toccante. I suoi ricordi si materializzano attraverso questo oggetto, rendendolo tangibile, il suo viaggio interiore e permettendo anche allo spettatore di esplorare le sue emozioni più profonde. La fotografia e la regia contribuiscono in modo significativo a creare un'atmosfera che cattura l'essenza del suo tumulto emotivo. Le inquadrature distanti e i colori volutamente cupi amplificano il senso di isolamento e l'alienazione che la protagonista vive. Ogni elemento visivo è stato scelto con cura per riflettere il suo stato d'animo, rendendo il cortometraggio un'opera d'arte visiva che parla direttamente al cuore. Le riprese del cortometraggio, scritto e diretto dal regista trapanese Elia Esposito, inizieranno il prossimo 30 maggio a Roma. Nato da un soggetto di Naomi Lucino ed Elia Esposito, il film promette di essere un'opera intensa e visionaria, capace di intrecciare dramma psicologico e dimensione onirica. La protagonista sarà Naomi Lucino, affiancata da un cast eterogeneo e sorprendente che include la celebre drag queen Maruska, Giulia Francia e Angelo De Angelis. L'Officina Culturale di Luigi Rinzivillo ha scelto di produrre questo cortometraggio perché non solo narra una storia, ma invita lo spettatore a riflettere sulla natura della memoria, delle scelte e delle loro conseguenze. È un viaggio che esplora la possibilità di universi alternativi e pone domande fondamentali sull'esistenza, offrendo un'esperienza cinematografica che rimane impressa nella mente e nell'anima di chi la vive. Officine Culturali continua a distinguersi per il suo impegno nel produrre opere che non solo intrattengono, ma che invitano anche a una riflessione profonda, ma anche significativa. Con Blue Dream ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di coniugare arte e introspezione, portando sullo schermo storie che toccano il cuore e la mente dello spettatore. Blue Dream rappresenta un viaggio cinematografico che esplora le profondità dell'animo umano attraverso una narrazione intensa e visivamente coinvolgente. Officine Culturali, sotto la guida di Luigi Rinzivillo, ha creato un'opera che non solo intrattiene, ma invita anche a una riflessione profonda sulle scelte e sulle loro conseguenze. Questa produzione si inserisce perfettamente nel contesto di un podcast dedicato a moda e lifestyle perché dimostra come l'arte, in tutte le sue forme, possa influenzare e ispirare le nostre vite quotidiane, mostrando la bellezza e la complessità dell'esperienza umana. Siamo giunti al termine della nostra puntata. Vi ringrazio come sempre per averci seguito dalla vostra radio preferita in questo viaggio emozionante. Alla prossima puntata.
1: Avete ascoltato Moda e Lifestyle con Raffaella Manetta. Alla

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

tutti chiusero gli occhi, l'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

L'avete riconosciuta o no? Amici radioascoltatori, ma certo che l'avete riconosciuta. Amici, benvenuti, bentrovati. Un sogno di mezz'estate è Tempo Zero Gold, la versione estiva del vostro sogno di mezz'estate in questa settimana, che inizia corta, tra l'altro. Inizia corta perché c'è ovviamente la pausa del 2, quindi chi ovviamente stai ascoltando, chi sta ascoltando la versione Reloaded durante la settimana, sappi che comunque questa settimana rimane corta comunque, la settimana dal 1 al 7 giugno 2026, rigorosamente in onda, in diretta sulla nostra frequenza nazionale in syndication. In questa settimana corta, perché ha potuto prendere il ponte, perché ha fatto il cavalcavia, ecco. Amici miei, noi lo sapete, come ogni anno accendiamo l'estate prima di tutti, prima degli altri, fino alla metà di settembre. Questa è ufficialmente la stagione radio televisiva, quindi di Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate 2026, la nostra estate da vivere insieme, sì, in piazza, perché no, insieme alla nostra emittente radio televisiva, con gli appuntamenti live e noi a tenervi compagnia. Amici miei, in questa estate, ve lo ricordate che l'anno scorso ci siamo fermati al lontano 1989? Perché ogni anno noi abbiamo questa bella possibilità di fare un viaggio nell'oceano delle note delle estati e decenni precedenti. Ecco, ci eravamo fermati al lontano 1989. Beh, allora da questo appuntamento della prima settimana di giugno partiamo da 36 anni fa. Partiamo proprio dal 1990 con i successi degli anni 90 mescolati ovviamente magistralmente ai grandi successi di oggi, ecco. E quindi questo viaggio, ma voi che musica ascoltavate negli anni 90? C'eravate negli anni 90? Voi della generazione Z no, però insomma noi boomer, millennia sì, Parleremo di questo anno del 1990, certo che lo faremo. Parleremo anche della difficoltà, come ogni anno si torna a parlare di cosa? Dei grandi... perché è così, delle spese, ecco, dei vari Crest piuttosto che appuntamenti sportivi, ludici per i bambini, per i ragazzi, visto che la scuola è chiusa. Andiamo nel 1990? Allora andiamo, torniamoci in 1990, dove venne liberato Mandela, dove ci fu la fine del blocco comunista, dove tra l'altro lancio di Hobby e la dimissione di Margaret Thatcher, tra l'altro a novembre successivamente, tanto per dire, ecco. Quell'estate del 1990, l'estate dei mondiali, mondiali, e poi ci prendono anche in giro con sto Dai Dai, di Shakira, bellissimo pezzo, ma sta facendo veramente discutere tutto il web. E allora mettetevi comodi, pensieri, parole d'autore, durante l'estate a luglio tornerete a scrivere il sogno di mezz'estate, il romanzo, vi daremo noi come sempre la traccia. Questo è Tempo Zero Gold, benvenuti, è un sogno di mezz'estate.

c'è chi dice che certi momenti non torneranno mai più. E in fondo è proprio questo il senso, forse è proprio così. Certi momenti non torneranno più, è semplicemente perché la storia non può ripetersi. Noi siamo figli della storia e la storia ci avrà insegnato forse qualcosa? Siamo figli di noi stessi, di quel passaggio, di quei passi che abbiamo vissuto. Siamo figli degli errori, di qualcosa che abbiamo amato. Siamo figli dei nostri genitori. Siamo figli di chi ci ha lasciati. Siamo figli, viaggiatori viaggianti, di quei decenni che ci hanno abbandonato, ci hanno lasciati. Ma in realtà siamo proprio il frutto di quel passato che non passa mai. E questo non significa soltanto che non possiamo riviverlo, ma che amiamo la possibilità di portarlo dentro, dentro di noi. Ludwig Fedin, Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, nella tua prima settimana di giugno 2026, in Syndication.

Mi dispiace, ma io non odio nessuno, non porto rancore. Anche perché sarebbe come lanciarci un bel boomerang. Mi dispiace, ma non porto rancore. Ho soltanto allontanato chi mi ha deluso. Ho soltanto allontanato tutti coloro che non possono cambiare, perché semplicemente, probabilmente, nessuno di noi può cambiare. E nel momento in cui, nel passato, ci si abitua a questo e si capisce quanto l'essere umano sia fallibile, impareremo poi forse un domani anche a circondarci di persone che possono darci del bene, farci qualcosa di buono. No, non porto rancore. C'è troppa emozione dentro di me. Ho solo allontanato chi mi ha deluso. Annie, un sogno di mezza estate.

Francesco Baccini e Ladri di Biciclette. Siamo nell'estate del 1990, siamo a giugno del 1990. Che facevate come Simone Papini? Sognavate ed aspettavate con ansia che terminassero le scuole. Io frequentavo comunque la mia seconda media, era il momento proprio clou, e della preadolescenza. Simone, l'estate degli anni 90, l'estate del 1990, tornavo a casa da scuola e pronti via, immediatamente in boccone di pasta e poi, come non ci fosse un domani, via a giocare con gli amici. Eh sì, tutta un'altra storia rispetto a quello di adesso. È vero che i ragazzi continuano a giocare, ma lo fanno in maniera sicuramente diversa da come l'abbiamo fatto noi, questo è un dato di fatto. Simone, l'estate degli anni 90, l'estate non solo dei mondiali ma anche dei videogiochi, del Game Boy, dell'emulare i grandi, delle copertine di calcio e i grandi calciatori. Eh beh sì, insomma, quelli che ci hanno fatto sognare e ci hanno regalato veramente il mondiale, perché questo è un dato di fatto. Tra l'altro divenne proprio la cultura pop degli anni 90, quel pezzo musicale lì che abbiamo appena incontrato. I vostri messaggi, dai, adesso voglio veramente dare spazio anche alla vostra, ai vostri ricordi. C'è chi si è sposato nel 1990, sono 36 anni, ciao Simone. I miei anni 90 non proprio bellissimi, diciamo che me li ricordo con tanta nostalgia, perché le persone che erano negli anni 90 molte non ci sono più. Ecco. Eh sì, perché insomma, come recitava l'aforismo, il nostro cruccio è che non siamo immortali e le persone che comunque ci hanno accompagnato ci lasciano. Questo è un dato di fatto. Questi gabbiani meravigliosi invece, che non ci lasciano mai, tornano anche in questa estate. L'estate degli anni 90, 1990, proprio lì siamo, l'estate degli anni 90, del 1990, la colonna sonora, il brano Un'estate italiana di Gianna Nannini che abbiamo appena ascoltato, e ovviamente Edoardo Bennato, ecco, tanto per dire, quelle notti magiche, ma anche l'epilogo, perché il sogno si infrange in semifinale, ecco. E Napoli contro l'Argentina di Maradona, tra l'altro ai calci di rigore, ecco, del mondiale, tanto per dire. Ma c'è anche La vita quotidiana, perché c'è Il meteo di fuoco. Eh sì, perché l'estate del 1990 è stata un'estate caldissima, segnata da lunghe code sulle autostrade, tra l'altro verso le località balneari della Riviera Romagnola, della Versilia e del Sud. Con gli avvenimenti, quindi delle radio, anche la nostra radio, ma gli avvenimenti radiofonici, c'era il Festival Bar, ovviamente ancora era superstite, c'era il Cantagiro, assolutamente sì, c'era il karaoke, senza tecnologia, quella mobile, perché gli smartphone non esistevano, e molti di voi ci stanno testimoniando che ci si stringeva intorno alle cabine telefoniche, quelle della SIP, con i gettoni e le schede telefoniche, le prime, per chiamare a casa, dal mare, perché magari eri in vacanza. Le schede che ti mettevano anche quella un po' d'ansia, perché comunque dovevi stare lì a controllare il credito che scendeva vertiginosamente, costava un sacco. Non c'erano i messaggini, il GSM sarebbe arrivato comunque con i suoi SMS, lo short messenger, per il Natale del 1994, tanto per dire, ecco. C'erano i tormentoni musicali, oltre a Bennato, c'erano in radio, c'era il jukebox che trasmettevano Sotto questo sole, che abbiamo appena ascoltato, dei Ladri di Biciclette, Francesco Baccini, Scandalo di Scalando le classifiche, insomma, ecco. C'erano i jukebox, molti di voi si ricordano il mangiare il cornetto, ecco, mentre mettevi il gettone, le 200 lire per ascoltare il tuo pezzo musicale. Amici della generazione Z, ascoltare i pezzi musicali col jukebox e diventavi praticamente un DJ del momento. Dovevi avere un po' di spicci, comunque sia un po' di moneta sonante, perché comunque sia, se no non potevi far ascoltare la tua musica, la dedicavi agli amici, alle amiche, all'amica, all'innamorato. E mentre il jukebox cantava, magari c'erano le partite a biliardino, le sfide al biliardino, c'erano i giochi a nascondino, il gioco del pallone, al campetto, ciao Federico, certamente sì. Poi di giugno le giornate sono estremamente lunghe. Sì, perché se ci pensiamo, questa sono, io devo dire, i periodi più belli, perché già dalla fine di luglio, agosto, ciao, cioè l'estate c'è, però le giornate sono ancora molto più corte, meno male, perché poi con queste calure, voglio dire, non è che siamo messi proprio benissimo. Noi siamo tornati tutti giovani, per chi non c'era meglio, perché così ve li stiamo raccontando noi, siamo tornati a 36 anni fa, noi stiamo ascoltando il jukebox, perché proprio questo, in un certo qual modo, e questi pezzi musicali che le classifiche le facevamo sicuramente in jukebox dell'estate, o comunque dell'anno in generale, del 1990.

Tempo, siete atterrati nella macchina del tempo dell'estate del 1990 e ve le state ballando. Sicuramente anche a livello dance la musica commerciale già dava il preludio, perché poi nella metà degli anni 90 con i nostri DJs a livello nazionale e internazionale noi abbiamo esportato centinaia, e lo facciamo ancora, ma soprattutto negli anni 90 abbiamo esportato veramente centinaia e centinaia di pezzi musicali dance. Noi pensavamo ad esempio che Alexa fosse una cantante inglese, niente di più sbagliato. Non c'era internet per sincerarti sulle prime, voglio dire, i Datura, la sciura dei Datura, perché al nord la sciura è la signora dei Datura, SMC, che poi iniziò la sua grande carriera dalla musica reggae a quella in dance con appunto Alexa, piuttosto che i grandi DJ come Fargetta, Molella, i grandi protagonisti Gabri Ponte, i primi successi, insomma, questa era, le stiamo vivendo, almeno in parte lo faremo, in base ovviamente ai tempi radiofonici. Ci vorrebbe veramente una, mi dicono dalla regia, i nostri nuovi stagisti che ci terranno compagnia per tutta l'estate come fanno ogni estate, ci vorrebbero veramente, sì è vero, ore interminabili, sicuramente sì. Questi erano i vagiti comunque dei primi pezzi musicali dance che sarebbero diventati poi pezzi commerciali, quindi dance che conosciamo degli anni 90, che vengono anche remixati magistralmente, devo dire, dai DJs, sì, dell'epoca, ma anche dei nuovi DJ. Noi abbiamo avuto in diretta in Tempo Zero Gold appunto Peter DJ, sicuramente influenzato dai gusti dei genitori, lui mixa e remixa musica dance degli anni 90, tanto per dire. Amici miei, ci prendiamo la nostra primissima pausa in Un Sogno di Mezza Estate e ci sentiamo tra pochissimo. Mi raccomando, la capsula del tempo, la macchina del tempo ci ha trasportati in questa meravigliosa estate nell'anno 1990, 36 anni fa, per chi l'ha vissuta e invece per chi non c'era, dare la possibilità di vivere queste grandi emozioni. A tra pochissimo.

e non c'è da stupirsi, non c'è da guardarsi troppo indietro. Il tempo è il figlio del presente e del passato. Ciò che siamo stati, ciò che abbiamo coltivato, tornerà indietro. Le tempeste faranno il loro corso. Se abbiamo seminato solitudine, rancore, se abbiamo seminato gioia e buoni sentimenti, raccoglieremo ciò che siamo. Questo è il gioco della vita, del buon seminatore, colui che semina nel

pezzi musicali del 1990. I pezzi musicali prima duravano molto di più, la media era di 4 minuti e mezzo. Negli anni 90, quando ci si doveva chiamare con gli amici, si passava per casa a casa, si faceva uno squillo. Così che potevi capire qualcuno ti stava pensando o che magari ti stavano passando a chiamare. C'erano le mamme, che era pronta la cena e tu lì a giocare al campetto. Negli anni 90 era forse tutto più semplice o più vuoto. C'era sicuramente più noia. Ci si annoiava molto di più. Si discuteva, c'era comunque il bullismo, ma non era amplificato dalla rete. Si viveva comunque e ovunque, tutti un po' alla stessa maniera. C'era la scia dei pantaloni a zampa d'elefante. C'era l'amore, ancora l'amore sognato. C'erano ancora le cartoline degli amici che andavano in vacanza e ti spedivano un pensiero.

c'erano le lettere, c'era la smemoranda che proveniva dagli anni 80, c'erano ancora i diari di carta. A cosa stavi pensando? Non te lo chiedeva Facebook, ma magari il tuo migliore amico, e tu lì, ancora a pensare che non era il momento di dire nulla. Era l'amore, quello vero, quello sognato. L'amore come adesso, ma raccontato in maniera diversa. Era l'amore di Pretty Woman, che usciva il 13 luglio del 1990. Era un'estate magica, come tante altre.

Una lunga storia d'amore indimenticabile. Il film che ha veramente rubato il cuore di intere generazioni che periodicamente la TV di Stato ci ripropone ogni anno, e quest'anno Pretty Woman compie 36 anni. Questa era la sua colonna sonora, Edward. Con uno scaleo andava a salutare la sua principessa per farla diventare la regina del suo cuore. Era l'estate del 1990 e proprio in quell'estate nei jukebox i ragazzi dedicavano amore, sentimento alle loro amate. E c'erano i tormenti di un grande cantautore italiano. In quell'anno, in quell'estate usciva anche Disperato di Marco Masini, un

Amo le persone imperfette. Adoro i passionali, i veri di cuore, le anime pulite e limpide che non farebbero mai volutamente del male a qualcuno e che cadono a volte per troppo bene. Cadono e basta. Mi piace chi ammette di aver sbagliato e ti abbraccia così forte da far pensare e che il dolore passi in un istante, che poi alla fine passa veramente in un istante. Mi piace chi perdona perché comprende di avere negli occhi un essere umano con ferite ancora aperte e non curate e con un'anima più ripida delle altre. Mi piace chi ama e mi piace chi ha paura di amare ancora. Mi piace, mi piace. Mi piace chi ha scelto di non amare più. Non amare più dolcemente, inconsapevole di spiegare amore ad ogni sguardo che dipinge negli alti orizzonti nei quali lo rifugia. Mi piacciono quelli. Mi piacciono quei tentativi, quelli che tentano ancora nonostante tutto. E mi piace chi sa scrivere la parola fine senza mai voltarsi indietro per non contaminare il futuro, per dare al presente l'opportunità di sorprenderlo ancora. Mi piacciono le persone vere, le anime spezzate che rendono ogni crepa una vita preziosa più dell'altra. Mi piace la parola ancora, ancora di più di quei gesti che raccontano chi siamo, senza mai mentire, nei gesti consapevoli di tenerezza fuori controllo. E mi piacciono i silenzi, le pause, quelle perfette per sfiorarsi le mani, per lasciarsi un po' di sé in uno scambio di reciproche sacre fragilità. Mi piace chi l'amore non lo dice ma lo fa, rendendo ancora la paura qualcosa di vero, senza vergogna, senza tramonto alcuno. Nazareth Billing, Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate.

C'erano i Pooh, il grande pezzo musicale Uomini Soli. Siamo nell'estate, nell'anno 1990, dove veramente era possibile, qualcuno stava scrivendo, poi era possibile fare tutto, non ce ne rendevamo conto quando era tutto molto più semplice. Anche perché poi, tra l'altro, spesso e volentieri quando passa il tempo ti rendi conto che, insomma, no, forse si stava meglio quando si stava peggio. Era l'estate degli anni 90, e più precisamente 1990, era il fenomeno Chi ha ucciso Laura Palmer. Era il fenomeno di Fininvest, quindi il biscione mandava in onda Twin Peaks, tra l'altro, tanto così a livello televisivo. Diamo anche però un'occhiata alla fine dell'estate, perché era proprio il periodo, insomma, di venti di guerra. Ecco perché l'estate venne interrotta bruscamente il 2 agosto, quando l'Iraq con Saddam Hussein che invadeva il Kuwait, e questo evento geopolitico drammatico dal via alla crisi internazionale che poi sfocerà all'inizio del 1991 nella prima guerra del Golfo, dove tra l'altro serie televisive e film si sono sprecate e danno vita, veramente hanno dato vita a grandi filmografie. In classifica, beh, insomma, noi come dicevamo poco fa, ci vorrebbero veramente ore e ore per ogni anno. Ecco, in classifica c'era un'estate italiana che abbiamo incontrato, Vatte in amore e Attenti al lupo al terzo posto, Sotto questo sole al quarto. Tra pochissimo torneremo dopo la pausa pubblicitaria e andiamo a scoprire nel 1990 chi c'era al quinto posto in questa estate nei singoli più ascoltati e trasmessi in radio. A tra poco. Il mio, il nostro sogno di mezza estate. 1990, posizione numero 5 dei singoli più trasmessi in radio.

se la persona vale più dell'errore che ha commesso, allora voltati indietro e perdonala. Se però l'errore vale molto più della persona, perché semplicemente la persona non riuscirà a comprendere di aver sbagliato così tanto e non riesce neanche a cambiare, allora impara ad avere rispetto per te stesso. Se poi il mondo dovesse cambiare soltanto per un tuo gesto, allora tendi la mano al futuro e cerca qualcosa di nuovo. Philibert, un sogno di mezza estate.

sei approdato nell'estate del 1990. E se non l'hai vissuta, con noi puoi rivivere e vivere quelle emozioni, quelle sonorità in

sarebbe arrivata molto dopo, Il Diavolo Veste Prada, Vogue. Siamo nell'estate del 1990, almeno in Italia una grande annata, sicuramente sì. E perché poi tutte le mattine, da lunedì al venerdì, lo sapete, in Tempo Zero Everyday, Due Moschettieri con il nostro almanaccone. Il 17 maggio 1990 vi dice nulla? Beh, allora, l'omosessualità è stata considerata fino al 17 maggio una malattia mentale, fino a quella data del 17 maggio 1990, quando l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha rimosso l'omosessualità come malattia, come follia. Gli Stati Uniti, manca a dirlo, lo sappiamo, loro sono un po' avanguardisti sotto questo punto di vista, vennero prima, nel 1973, ecco, avvenne. Quindi sicuramente quell'estate del 1990 si apriva con delle grandi concretezze, anche se tanto lavoro c'è ancora da fare anche in questa prima settimana di giugno 2026, anche se di anni ne sono passati 30. Vogue, questo è un inno alla liberazione, alla libertà, alla danza. Madonna è stata sempre una di quelle che ha fatto veramente discutere, vi ricordate con il video con Gesù che scendeva dalla croce e ballava insieme a lei? Ecco, Madonna è la celebrazione della ballad di culto. Il testo ruota attorno appunto alla Vogue, uno stile danza noto nei locali gay frequentati dalle minoranze afroamericane, latinoamericane, dal New York. Madonna ha ripreso un po' questo stile di danza, uno dei pezzi musicali tra l'altro molto molto remixati negli anni, ecco, quindi uno stile di danza underground, la liberazione attraverso la danza, essere se stessi, l'età dell'oro di Hollywood, è proprio questo gli anni 90. Nella parte parlata la cantante cita tra l'altro la serie di leggende del cinema classico americano, quindi un'evoluzione, una grande realtà che Madonna ha voluto portare nel suo Vogue. Sì, sarebbero arrivati anche quelli di Il Diavolo Veste Prada e in un secondo momento, e la, tra l'altro la stilista di Vogue, ed è anche ovviamente una, non soltanto uno stile, ma anche una rivista patinata, un settimanale negli Stati Uniti d'America. Ve l'avevo anticipato che avremmo parlato in questo appuntamento di inizio giugno, in Un Sogno di Mezza Estate, la nostra prima puntata ufficiale dell'estate, perché noi la apriamo prima di tutti, prima degli altri l'estate, questo è un dato di fatto, dei costi, perché ogni volta, ogni estate c'è questa problematica, amici genitori, ecco, ce lo state scrivendo, è un delirio, anche quest'anno grossi aumenti per i cosiddetti momenti ludici di aggregazione per i ragazzi. Per i ragazzi, per gli adolescenti, mentre i giovani che cosa fanno mentre magari i loro genitori lavorano? In Italia, lo sappiamo, ci sono i grandi classici, il GREST, l'oratorio estivo organizzato dalle parrocchie locali, delle soluzioni che è più diffusa e accessibile, perché lì generalmente va a donazione, può partire da quei 20-40 euro, te la cavi per due settimane, 40 euro a settimana al ragazzo, ecco, si basa sul lavoro di animatore volontario che si conceda sui giochi di squadra, laboratori manuali, musica, teatro, piccole gite anche tra l'altro, ecco, target 14 anni. Dicevamo che i costi sono dei 20-50 euro settimanali, spesso sono previsti anche sconti significativi per i fratelli, il pranzo può essere al sacco, incluso in un piccolo cesto. Però ci sono anche i cosiddetti centri estivi, eccoli qua, quelli comunali o comunque convenzionati a livello civile dai comuni o dalle cooperative sociali nei paesi scolastici o nei parchi cittadini. Offrono un programma bilanciato tra compiti delle vacanze, giochi, uscite in piscina, e per il target è anche questo dai 3 e i 14 anni. Qua già iniziamo un po' ad alzare il prezzo, già l'asticella si alza dai 70 ai 140 euro a settimana, per il tempo generalmente alle 16, alle 17, pranzo incluso. Molti comuni applicano tariffe agevolate in base alle ISEE. Ci sono i centri estivi, quelli sportivi, i classiconi, quelli diurni anche, nelle proprie città o residenziali, i summer camp per intenderci, ecco, le polisportive, i centri estivi permettono sicuramente ai ragazzi di provare le discipline diverse ogni giorno, basket, pallavolo, calcio, c'è sicuramente Sinner, allora dai, lo diciamo, l'atletica leggera, la piscina, il famoso tennis. I costi qua iniziamo un po' ad andare più su 100-180 euro con a settimana con al ragazzo, ecco. Quindi i vari molteplici con i camp estivi e si focalizzano su un solo sport, spesso legati ai grandi club come la Juventus, il Milan, e qui ovviamente si va
dai 500 ai 900 euro. I campi ufficiali di calcio, del basket e della prima fascia ovviamente possono superare gli 800-1000 euro settimanali per la formula con pernottamento. Ecco, le attività particolari o poco conosciute però ci sono, perché c'è qualcosa dei camp di nicchia localizzati che ci avete comunque fatto presenti: il camp del cinema, della radio. Vedi, potrebbe essere un'idea magari per il prossimo anno per la nostra emittente radio televisiva. I ragazzi diventano registi, sceneggiatori, attori, speaker, DJ, radiofonici, imparano a usare microfoni, mixer, software per montaggio video e creare un vero e proprio prodotto mediatico. Ecco, ci sono degli esempi in Toscana, c'è Federica, ciao Federica. I campi di teatro, in media i costi sono dai 200 ai 400 euro settimanali, se durni però si va dai 600 ai 900 se residenti. I campi di scienza ad esempio, ciao Filiberto, mio figlio che è fissato con la scienza, il STEM si chiama, i ragazzi costruiscono robot con i modelli Lego, programmano piccoli software, fanno esperimenti diciamo anche a livello di chimica, osservati ovviamente dal supervisore. Vanno dai 400 ai 700 euro a settimana ai residenti, sempre intorno con della natura. Ad esempio, ciao Filiberto, dalla Lombardia, in Piemonte, vari e propri campi di volontariato scientifico e avventure anche inclusive, attività come il monitoraggio e la salvaguardia delle tartarughe. Bella questa cosa. In Calabria, ciao Filiberto, lo studio dei cetacei in Liguria. Bene, portateci questi esempi perché veramente sono molto interessanti. Sono under 14-17, si va dai 500 ai 900 euro. Ecco qua. Nei campi di montagna, dove imparare a orientarsi con la bussola e accendere un fuoco è un po' come gli scout, i costi 500-800 euro a settimana, varia. Ma anche i campus di magia e stregoneria. Questo ce lo segnala Emanuele da Grotta a Mare, dove si tengono laboratori di illustrati di teatro, di chimica, di sceneggiatura, giochi di strategie. All'epoca i costi sono dai 700 ai 1000 euro. E tipologia ovviamente in base alle varie casistiche. Bella questa cosa, continuare a campeggiare nella nostra, sulla nostra onda e ovviamente sulla nostra pagina ufficiale, perché un interscambio, secondo il mio punto di vista, ci può interessare, vi può interessare sicuramente, perché magari potrebbe essere molto bello per i vostri figli.

mare, mare, mare, ma anche montagna, campagna, ma anche lago, anche dove vi pare, anche l'ufficio, eh. Amici, se vi siete goduti un pochino questa settimana corta, che comunque sia vi ha permesso di riposarvi bene, se no avrete altre occasioni, vanno bene anche mordi e fuggi, va bene qualunque cosa. Amici, c'è, ecco, e lo dirò e non voglio diventare noioso, però lo dirò veramente ogni settimana, anche ogni anno, sai la musica che ci sarebbe? Ne stavamo parlando con gli stagisti, sai, ci vorrebbero veramente delle ore, lo sappiamo. La settimana prossima andiamo con la nostra macchina del tempo nell'estate dell'anno 1991, andremo un po' a scoprire quello che è accaduto quell'anno lì. Amici, grazie per averci tenuto compagnia in un sogno di mezza estate, dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, l'Eroa 24orenews.it, poi ovviamente Roma a livello televisivo. Un sogno torna la prossima settimana su questa frequenza. Ciao!

In Libano l'IDF conquista il castello di Beaufort. Espandiamo la nostra presenza nei luoghi controllati da Hezbollah, dice Netanyahu. La Francia chiede una riunione dell'ONU. La guerra in Iran. Trump avrebbe inviato al regime una proposta di accordo con termini più restrittivi. Teheran avverte intesa solo se i nostri diritti saranno garantiti. Raid ucraino sulle infrastrutture petrolifere russe. Mosca accusa colpita la centrale di Zaporizhia, ma Zelensky smentisce. Per Crosetto difficile l'ingresso di Kiev in Europa. Un minorenne alla guida di un'auto forza un posto di blocco e si schianta contro il guardrail. Morto un altro dei giovani a bordo. La tragedia è avvenuta nella notte nel Foggiano. I cavalli della parata per la festa della Repubblica in fuga perché spaventati dai botti. 4 i feriti. La gente che ha acceso i fuochi d'artificio denunciato e a rischio sospensione. Il caro carburanti incide sul ponte del 2 giugno degli italiani che preferiscono ferie brevi e low cost. Traffico in aumento sulle strade per le località marine e le città d'arte. La Champions resta a Parigi, storico bis degli uomini di Luis Enrique che battono l'Arsenal. In Francia i festeggiamenti si trasformano.

0: trasformano in dramma, un morto e oltre 400 fermati. MotoGP in corso, il Gran Premio del Mugello, potete seguire la gara live su Sky Sport. A Roland Garros, Cobolli, Berrettini, Arnaldi, agli ottavi.
1: Signore e signori, Sensi in Movimento presenta.
2: Bentornati su Sensi in Movimento, il canale YouTube sul vino più seguito in Italia. Dove il vino è un piacere, anche se non lo comprerei. Ma oggi non parliamo di vini da 1000 euro. Parliamo di vini che molti di noi potrebbero comprare, anzi, che certamente molti di voi comprano. Diciamo che prendiamo in considerazione una fascia prezzo tra i 20 e i 60, 50, 60 euro. E quindi vi dico una cosa molto chiara, ci sono dei vini che in questa fascia prezzo io personalmente non comprerei. Attenzione però, non sto dicendo che sono vini scadenti, fatti male.
3: Però fa cagare.
2: Per carità, tutt'altro. Sto dicendo che per quello che costano oggi, secondo me ci sono alternative più interessanti. E quindi ritorniamo sul famoso discorso della mia fissa sul rapporto qualità-prezzo. E secondo me appunto questo è uno dei punti centrali del mondo del vino. Ad un certo punto il livello del prezzo non cresce più solo con la qualità, ma anche con il nome, il brand, i riconoscimenti e quindi, con un parolone, il posizionamento sul mercato. E dunque andiamo a vederli questi vini con nomi e cognomi. Vamos! Ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale. E per chi lo fa e poi mi scrive una mail all'indirizzo info@sensimovimento.it, invierò personalmente la mia pubblicazione in PDF, le parole del vino, il vocabolario del perfetto sommelier. Utilissimo!
3: Mi stava scordando.
2: Attenzione amici sbevazzoni, le assegnazioni della Solaria Ionica Vendemmia 1959 stanno entrando nella fase finale. Rimangono meno di 600 bottiglie numerate e firmate. 65 anni di attesa di affinamento in botti di cemento, vino perfettamente vivo appena imbottigliato, vino da meditazione, spettacolare. Jameson Robinson, tra i tre critici enologici più autorevoli al mondo, ad agosto dell'anno scorso le ha assegnato 19 ventesimi. Clamoroso. A breve dunque le modalità di assegnazione della Solaria Ionica cambieranno. Chi entra ora entra alle condizioni attuali. Dopo sarà un'altra storia. Se volete esserci, scrivete. E come sempre partiamo subito con una piccola premessa. Innanzitutto questa è una lista certamente non esaustiva, perché ce ne sono davvero tantissimi di vini con rapporto qualità-prezzo squilibrato. Ma in questo frangente voglio prendere in particolare considerazione vini commercialmente molto conosciuti, quindi di produttori molto noti, etichette molto note, produttori prestigiosi che hanno certamente in listino anche vini super top e che probabilmente anche per questo motivo alzano l'asticella del prezzo.
4: E io pago! E io pago!
2: Oltre alla qualità del vino, ben si intende. Quindi paghiamo anche il brand che rappresentano. Questo è il punto.
5: Ricordo che i prezzi che citerò sono prezzi medi, online, ma che poi di fatto tendenzialmente oggi si trovano anche gli stessi prezzi nelle enoteche e nei supermercati.
2: Partiamo dunque dal primo. Arneis Blanget della cantina Ceretto. Il Blanget è un vino bianco cult del Piemonte, storicamente la prima espressione del vitigno autoctono Arneis, una scelta innovativa e impensabile all'epoca, va detto, da parte della famiglia Ceretto, vino divenuto icona negli anni 80-90 e non solo. Il suo successo dura ancora oggi ed è presente nei ristoranti di mezzo mondo, come uno dei bianchi più famosi d'Italia. Best seller e long seller. Però a 20 euro, prezzo enoteca o supermercato, secondo me si paga molto il nome e la storia. Oggi nella stessa fascia prezzo si trovano bianchi più complessi e più intriganti, certamente di cantine meno note, ma spendendo anche qualche euro in meno magari. E poi abbiamo il Vermentino etichetta nera di Bosoni. Siamo sempre intorno ai 20 euro. Cantina ligure, storica. Diciamo che questo Vermentino è sicuramente gradevole, ma a 20 euro lo trovi molto spesso anche nei supermercati. Secondo me non è tra le scelte più interessanti nella categoria dei vini bianchi.

0: italiani. E poi abbiamo il bruciato di Antinori, per meglio dire della cantina Guado al Tasso. Siamo intorno ai 25 euro a bottiglia. Il bruciato è un vino corretto, moderno, pulito. È tra i vini più famosi e venduti della cantina Guado al Tasso. Siamo a Bolgheri, zona premium, potremmo dirla così, per i Super Tuscan.
1: Metto il link qui in descrizione del video che ha realizzato proprio sull'argomento Super Tuscan.
0: Di cui forse il bruciato vuole essere un'espressione, diciamo, in versione entry level. Ma a 25 euro, secondo me, il prezzo è spinto più dal brand che dal contenuto nel calice. E rimaniamo sempre a Bolgheri. Abbiamo Le Difese, che può essere considerato una sorta di cuginetto minore del Sassicaia. Siamo intorno ai 35 euro a bottiglia, visto che è prodotto dalla stessa prestigiosa cantina, cioè Tenuta San Guido. Purtroppo devo però ricordare che Report di Rai 3, in un suo servizio del dicembre 24,
1: ripreso da un mio successivo video, vi metto il link qui sotto in descrizione,
0: Report dimostra, ancora fatture alla mano, che anche Tenuta San Guido acquista vino sfuso da pochi euro al litro, sempre da Cantine Borghi. E specificatamente nel 2023 acquista vino sfuso per un corrispettivo di circa 250.000 bottiglie, su un totale complessivo prodotto annuo intorno al milione di bottiglie per la iconica cantina bolgherese, che poi inevitabilmente finiscono in questo vino, e la legge lo consente, e nell'altra etichetta della Tenuta, ovvero il Guidalberto, ad esclusione del Sassicaia. Il tutto a oltre 30 euro a bottiglia. E poi abbiamo la Cuvée Prestige della cantina Ca del Bosco. Stiamo parlando di uno dei più famosi, noti e celebri Franciacorta di OCG. È certamente uno spumante di riferimento per le bollicine italiane. Va detto questo per storicità e prestigio della cantina e in generale per la qualità dei suoi prodotti. Però 38-40 euro per una Cuvée base, questo è l'entry level di Ca del Bosco, secondo me si paga molto il brand.
1: E nel mondo del metodo classico italiano, ma anche nella stessa Franciacorta, si trovano alternative interessanti a prezzi decisamente più bassi.
0: E poi abbiamo lo champagne Moët & Chandon, la Cuvée Imperial. Siamo intorno ai 40-42 abbondanti euro a bottiglia. È l'entry level di una delle maison più celebri e famose al mondo per la produzione di champagne, lo sappiamo benissimo. Di fatto una delle etichette simbolo. Pensate che Moët & Chandon lo produce dal 1869 ininterrottamente, quindi oltre 150 anni di produzione di questa etichetta. È certamente uno champagne corretto, ma a 40 abbondanti euro, secondo me si trovano champagne meno famosi, ma qualitativamente superiori, decisamente. E poi a ruota abbiamo il Veuve Clicquot Yellow Label, che raggiunge anche 45 euro a bottiglia abbondanti. Grande marchio, grande maison, grande riconoscibilità e prestigio, direi a livello planetario. E anche il vino è corretto e pulito, considerando anche che ne realizzano svariati milioni di bottiglie all'anno. Ma anche in questo caso si trovano champagne meno famosi, ma qualitativamente decisamente superiori. E poi, attenzione amici sbevazioni, abbiamo un vino culto. Il Tignanello, ovvero uno di quei grandi vini che hanno fatto la storia dell'enologia italiana, diventando di fatto nei decenni una leggenda del mondo.
1: Metto qui sotto il link in descrizione del video che ho realizzato proprio sul Tignanello.
0: È uno dei grandi vini rossi del gruppo e della famiglia Antinori, nato appunto negli anni 70 dopo un lungo percorso di sperimentazione vitivinicola da parte di uno dei più grandi enologi del secolo Novecento, oggi scomparso, che risponde al nome di Giacomo Takis. Però oggi intorno ai 140-150 euro l'ultima annata, perché le precedenti costano molto ma molto di più, secondo me si entra in una fascia dove il prezzo è appunto molto legato alla sua storia e alla sua fama mondiale.
1: Teniamo anche conto peraltro che fino a pochi anni fa costava meno della metà di quello che costa oggi.
0: E poi prendo una categoria più ampia, i prosecco sopra i 15, 17, 18 euro. Per me il prosecco sopra questa soglia diventa spessissimo poco interessante, semplicemente perché è una tipologia di spumante che nasce per essere semplice, immediato, fresco e fragrante, e così deve rimanere. Riconosco peraltro il lavoro recente e molto particolare di alcuni produttori, lavoro di qualità volto alla valorizzazione di questo vino e di questo vitigno, la glera o il glera, con coltivazioni anche molto complicate sulle cosiddette rive, pendii particolarmente ripidi e scoscesi nella zona di Valdobbiadene Conegliano, estremamente vocati alla viticoltura. E in questo modo si va addirittura anche a testare la longevità e la complessità di questo vino, in maniera innovativa. Ma a mio giudizio la soglia prezzo deve essere un po' più bassa. E poi, legato al discorso precedente, abbiamo il Cartizze, tendenzialmente sopra i 25 euro. Il Cartizze è il top del Prosecco, è la punta di diamante della DOCG Prosecco Conegliano Valdobbiadene. Solo 107 ettari di un cru prestigiosissimo. Il vitigno è sempre la glera o il glera, e su questi terreni argillosi minerali abbiamo veramente il top della qualità. La lavorazione è lunga e complessa sia in vigna che in cantina. La qualità finale è mediamente eccellente, ma appunto 25, anche 30 euro per uno spumante metodo Charmat non sono pochissimi. Quindi, amici sbevazzoni, riassumendo, questi sono tutti vini importanti, ma la domanda iniziale non era sono buoni o no, sono fatti bene o no. La domanda era ed è valgono quel prezzo? E la risposta, almeno per me, è no. Non sempre direi. Adesso però voglio sapere la vostra. C'è un vino di gran nome e prestigio che avete comprato, assaggiato e poi vi ha deluso? Oppure al contrario, un vino che vale ogni euro che avete pagato? Scrivetemelo nei commenti.

0: In questo numero di Turismo Magazine. Italia al top del turismo congressuale in Europa. Al via la campagna Welcome to the Dream, Welcome to Italia. A Milano in mostra le opere di Arnaldo Pomodoro.
1: L'Italia si conferma ai vertici mondiali del turismo congressuale, conquistando il primo posto in Europa e il secondo a livello globale per congressi ospitati. Un primato che si traduce in un impatto economico diretto di quasi 15 miliardi di euro, a testimonianza del ruolo sempre più strategico del settore per l'economia nazionale. È quanto emerso dai dati diffusi in occasione della fiera IMEX a Francoforte. Il comparto genera un indotto diffuso su più voci di spesa. L'alloggio rappresenta la quota principale ed è in forte crescita rispetto all'anno precedente. Seguono trasporti nazionali e regionali, ristorazione e mobilità locale. Cresce anche la spesa media dei partecipanti, soprattutto nei congressi articolati su più giornate. In aumento anche il valore generato direttamente nelle sedi congressuali, grazie agli eventi ospitati nelle diverse strutture del settore. A trainare il comparto sono soprattutto catering interno, allestimenti e affitto degli spazi. Nel 2025 Roma entra nella top 10 mondiale, mentre Milano si conferma hub per congressi corporate e innovazione. Insieme a Bologna e Firenze rafforzano un modello policentrico che valorizza non solo le grandi città, ma anche i poli culturali e fieristici diffusi sul territorio. Il Ministero del Turismo, con il supporto di Enit, lancia Welcome to the Dream, Welcome to Italia, campagna di promozione del bel paese prevista dagli interventi della DL Ciclone Harry. L'iniziativa valorizza la bellezza dell'Italia partendo da Calabria, Sardegna e Sicilia, le tre regioni colpite dal ciclone a gennaio. La campagna prende avvio dalle principali stazioni ferroviarie italiane ed è rivolta ai mercati europei e internazionali di riferimento, tra cui Germania, Francia, Stati Uniti, Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera, Regno Unito, Austria, Australia, Spagna e area Benelux, oltre al mercato domestico, centrale per presenze turistiche. L'obiettivo è rafforzare la comunicazione dell'Italia come destinazione accogliente, sicura e ricca di esperienze autentiche, contrastando le narrazioni negative legate all'evento climatico. Calabria, Sardegna e Sicilia sono pronte a regalare esperienze uniche, afferma il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. È fondamentale promuovere un racconto positivo, basato su informazioni corrette, valorizzando il patrimonio culturale e naturale.
0: A un anno dalla scomparsa di Arnaldo Pomodoro e nella ricorrenza del centenario della sua nascita, Gallerie d'Italia Intesa San Paolo e Fondazione Arnaldo Pomodoro

0: d'oro rendono omaggio a uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. Apre infatti al pubblico la mostra Arnaldo Pomodoro Una Vita, le grandi opere delle collezioni Intesa San Paolo e Fondazione Arnaldo Pomodoro, alle Gallerie d'Italia in Piazza Scala a Milano, Museo di Intesa San Paolo, dal 29 maggio al 18 ottobre 2026.
1: Raccontare il lavoro, celebrare l'estro, sottolineare l'importanza di Arnaldo Pomodoro senza la fondazione non solo è impossibile ma è inimmaginabile. Credo che l'equilibrio e la sintesi tra le opere dalle collezioni di Intesa San Paolo, dal nucleo Agrati e dalla fondazione sia presentato in maniera ineccepibile. Le Gallerie d'Italia sono diventate in questi anni un luogo che è capace di raccontare ma soprattutto di mettersi a disposizione dei progetti che riguardano i principali protagonisti dell'arte e della cultura. Farlo a Milano, in Piazza della Scala, credo sia il modo migliore per restituire un grazie ad uno straordinario maestro dell'arte contemporanea italiana.
0: Curata da Luca Massimo Barbero, curatore associato delle collezioni di arte moderna e contemporanea della Banca, e Federico Giani, curatore della Fondazione Arnaldo Pomodoro, la mostra è il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50, fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000.
2: In mostra oggi vediamo una selezione di opere 45 che accostano quelli che sono i capisaldi della produzione di Arnaldo Pomodoro, quindi le opere più celebri riconosciute dal pubblico e dalla critica, assieme a una selezione di opere meno o assolutamente poco note dal grande pubblico, che contribuiscono però a costruire un percorso articolato e sfaccettato della carriera artistica di Arnaldo Pomodoro durata oltre 60 anni. Una descrizione sintetica del modo di lavorare di Arnaldo Pomodoro, della sua poetica, è senza dubbio quella della forma perfetta, il cubo, la sfera, la colonna, spaccata, fratturata, per scoprire quelli che sono i meccanismi interiori di questa perfezione, simboleggiare così un tempo, il nostro tempo, che è in continua crisi e in trasformazione.

Катюша Руиц presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katiusha Ruiz, benvenuti alla 23esima puntata di Time Machine. Cominciamo con la grande energia musicale degli anni 70 e il cantante americano George McRae, conosciuto per la hit del 1974, Rock Your Baby.

da un cantante americano ad un trio pop e soul americano, The Hughes Corporation, formatosi a Santa Monica in California nel 1969 e conosciuti per il singolo Rock the Boat, con cui hanno venduto 2 milioni di copie, anno 1974.

Il gruppo rock inglese degli Ace diventa popolare negli anni 70 grazie al grande successo del loro fortunato e primo singolo dal titolo How Long, che raggiunge il primo posto delle classifiche inglesi e americane nell'anno 1974.

Il gruppo new wave britannico The Human League, con la loro hit Don't You Want Me, riscuote un grande successo commerciale nel 1981 e raggiunge la prima posizione in classifica in molti paesi nel mondo come Regno Unito, Stati Uniti, Norvegia e Nuova Zelanda.

Colonna sonora del film Due vite in gioco, Against All Odds, diviene uno dei brani di maggiore successo del cantante britannico Phil Collins, vincendo anche il Grammy Award per la migliore interpretazione vocale maschile e una nomination agli Oscar come migliore canzone. Anno 1984.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katiusha Ruiz. Melanie C, ex componente delle Spice Girls, esce con il suo album solista Northern Star ed il singolo Never Be The Same Again e debutta direttamente alla posizione numero 1 della classifica britannica dei singoli nell'anno 2000.

Ultimo brano di quest'oggi, quello della cantante britannica Jessie J, Price Tag, in featuring col rapper B.O.B., uno dei singoli più venduti nel Regno Unito nell'anno 2011.

Finisce qui la 23ª puntata di Time Machine. Vi lascio con l'ascolto della sigla El Dorado, Katiusha Ruiz featuring Steve Zerbi Sound, disponibile su tutti i digital stores del mondo. Per info e acquisto sui miei CD Chiero il Sol, Mirame e Dame tuo amor, potete collegarvi al mio sito ufficiale www.katiusharuiz.com e scrivere una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiusha Ruiz.

tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica Top 20. Le 20 canzoni più cliccate e scaricate sul web. Conducono Max Fuochi e Silvia Dini. Music Direction.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Web Base, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Say goodbye. Allora sto ridendo perché stavo parlando al microfono, ma il microfono era chiuso. Un ringraziamento a chi cura e guida la parte tecnica, Brian Bellè. Questo è il Vintage Club. Io sono

0: Max Bellè,
1: ma che è?
0: Cos'è, pubblicità? Ma che fate? Ma siete pazzi? Lip Stitch. Ma cos'è quella di prima? Era pubblicità.

semplicemente questo è il Vintage Club. Il Vintage Club vi crea quell'atmosfera che vi prende, vi trascina, vi porta naturalmente in un vortice di piacere. Questa cazzata micidiale, ma però la dovevo dire. Questa è la nostra musica, questa è la musica che entra nel cuore, nell'anima, quella che ci fa ballare, quella che vi dice: vi voglio bene.

Dance Get Down Feel Town Al Houston and the Partners, cioè praticamente gli amici lì in bottega. Che bello, Vintage Club. Brian Bellet alla parte tecnica sta svolgendo il suo lavoro in maniera bellissima, in maniera, ma che te devo dire, sta pulendo tutti i vinili settimana per settimana. Ah, perché noi usiamo solo esclusivamente il vinile, ma voi tanto poi lo sapete. E là, e là. Perché questo lento? Tina Collins e Leroy Carter, 1976 al Vintage Club.

0: ragazzi, ma cosa andiamo a prendere noi? Tutto quanto in vinile. Trovatele queste cose.
1: Non si trovano, cioè si trovano, ma
0: la ricerca puntigliosa per quanto riguarda i nostri vinili. Tina Collins e Leroy Carter per questo Stay Here. Pensate, era il 1976. No, bau bau, biccio biccio. Era 50 anni fa. Hola, hola. Love, love.

Come faccio a entrare in voce con un pezzo di questo genere? È un rifacimento, una cover di, mi dice il tecnico, una cover Still dei Commodores, scritto e cantato da Lionel Richie, ma questo è un rifacimento. Ragazzi, è bellissimo, crea quell'atmosfera che poi chiaramente quando entri in voce sciupi tutto quanto, perché è cantato fino alla fine, non c'è, è vero? Non c'è, non andava di moda a quel, che ne so, quei 30 secondi finali di musica e basta per far entrare gli speaker. Assolutamente no, abbiamo creato l'atmosfera, spero, a qualcuno. Ma che fai? Shock.

Freight Wagon, Heaven Touch. Ragazzi, ma che te devo dire? Prova in un momento particolare, porti la tua amata con un sound del genere, dai. Un bel bicchiere di vino ghiacciato, bianco se possibile, rosé forse meglio.

definito e fai la figura di quelle meschine. Però questo è il sound giusto per allentare la tensione in una serata, diciamolo, mondana.

Love Now, Love Now, Now, come il canale Now, è quello? Abbonati a Now.

0: pa, pa, pa. Che c'è? Che vuoi?
1: Faccelo con la parte tecnica. Lo so, mi sono dimenticato. 348-349-1141 è il WhatsApp del Vintage Club.
0: Scrivete, sono, che ne so, Ubalda. Vi ascolto a, non lo so, Trento, Bolzano, Caltanissetta, quello che volete voi. Potrei ascoltare se possibile questo, potrei fare un saluto, ma certo, perché noi vi vogliamo bene.
1: Vedi che simbiosi che abbiamo io e il tecnico. Lui sapeva che al bene doveva entrare il brano.
0: Mamma mia, Xavier Hampton, Let Me Through, You're Right.
1: Ma che bellissimo, vinile, che è tutto vinile. 45? Mamma!

garanzia quell'uomo. Ma che scherzi! Apre tranquillamente il microfono e ti dà delle sensazioni eccezionali, oltre al sound meraviglioso che riesce a fare, mamma. Hola! Baia Sound Bar Case! Bello questo! 45 giri, ragazzi, pensate, questo è un 45 giri, 1978. Abbiamo tutto. Di quel che non manca, abbiamo tutto.

Ace. Ma oggi hai fatto tutto 78? Metà 78? Ok, mi sta bene, anche perché poi hai messo via etere in registrazione delle grandi e belle cose. Questo è un mix Just of Funk. Sta arrivando. Arriva? Un altro lento, no. La partenza sembrerebbe. Però sento lo scricchiolio delle dita che mi dice che andrà su di tempo, sicuramente. È vero? Oh mamma. Sì. Midnight Groove.

Musica che ci prende il cuore, non soltanto il cuore. Ci prende altro, ma non possiamo dirlo. Un ringraziamento a Roberta che ci ha scritto da Belluno, ci ha scritta perché è una donna. Un ringraziamento anche a chi ha curato e guidato la parte tecnica. Bimbi, come dicono in Toscana, ci si vede, anzi soprattutto ci si sente.

Israele avanza nel sud del Libano, l'esercito conquista una roccaforte simbolo, Netanyahu la definisce una svolta, la Francia chiede una riunione d'urgenza dell'ONU. La guerra in Iran, Trump avrebbe inviato una proposta di accordo con termini più restrittivi, intesa solo se i nostri diritti saranno garantiti, la replica di Teheran. Raid ucraino sulle infrastrutture petrolifere russe, dopo Mosca anche l'AIEA accusa, colpita la centrale di Zaporizhia, percorsetto difficile l'ingresso di Kiev in Europa. Un minorenne alla guida di un'auto forza un posto di blocco e si schianta contro il guardrail. Morto un altro dei giovani a bordo. La tragedia è avvenuta nel Foggiano. L'insegnante è aggredito da un 12enne nel Trapanese, interviene Valditara. Nelle aule arrivano troppi coltelli, aumenteremo i metal detector nelle scuole, dice il ministro. I cavalli della parata per la festa della Repubblica in fuga perché spaventati dai botti a Roma. 4 feriti, denunciato l'agente che ha acceso i fuochi d'artificio. Il caro carburanti incide sul ponte del 2 giugno degli italiani che preferiscono ferie brevi e low cost. Traffico in aumento sulle strade per le località marine e le città d'arte. MotoGP, trionfo azzurro al Mugello con la vittoria di Bezzecchi. Allora Roland Garros, anche avanti Cobolli, Berrettini, Arnaldi, ai quarti nel doppio.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

L'Italia è appena quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: La mia questione, il rapper, benissimo qua a lavorare.
1: A consegna? Ce l'abbiamo?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Quello che voglio offrirvi questa trasmissione è un'ora con i suoni rilassanti dello smooth jazz che si alternano alla bossa, ma che in questa occasione vede anche due pezzi, uno new jazz e l'altro uno swing blues. Andiamo con ordine. Bentrovati nel Jazz e Dintorni, sono Marco Del Vais, la voce che vi presenta i grandi artisti nella trasmissione. La prima che voglio farvi ascoltare è quella dei Club de Belugas. Alternano la loro musica tra new jazz, electro jazz, new swing. Sono tedeschi ed hanno già all'attivo più di 9 album. Li ascoltiamo con qualcosa di interessante, si chiama Habana Twist. Il ritorno dei Camera Soul, era un po' che non li ascoltavamo, già presenti qualche tempo fa con I Love You Hard, canzone che si sta comportando comunque molto bene nelle chart mondiali di questo genere. Poi vi farò ascoltare una grande accoppiata, Maisa con Incognito, un bel ritmo che fa piacere ascoltare. Saremo nel 2019 con Tomorrow's New Dream, album con il pezzo che ascolteremo, si chiama All For You, e a questo punto vi faccio ascoltare la musica e vi auguro un buon ascolto di jazz e dintorni.
1: Il meglio dello smooth jazz.

0: jazz e dintorni.
1: Un suono di chitarra classica che vi farà certamente rilassare e vi darà magari anche tanta gioia, quella di Ken Navarro, chitarrista statunitense che suona dell'ottimo smooth jazz, Dave Coates, Doc Severinsen, grande trombettista e direttore d'orchestra. Questi sono alcuni nomi di collaborazioni che ha avuto in passato. Il pezzo che tra poco arriverà è Beyond the Horizon. Poi, dal Texas, un grande sassofonista e anche conduttore radiofonico, ed immagino che un suo pezzo lo abbia sicuramente messo. Si chiama Kyle Turner, da Wrapped Tide, un suono coinvolgente in Free as the Wind. E poi una bellissima sorpresa. Sto riscoprendo un personaggio unico, mitico, si chiama Michael Bublé, artista completo, swing, jazz, ma anche melodie dolcissime. Questo è il suo repertorio. Ma non sarà il caso della canzone che tra poco ascolteremo, perché lì si viaggia super veloci con Where You Are Smiling, canzone che ci porterà alla prima mezz'oretta del programma. Questo è Jazz e Dintorni e vi auguro ancora buon ascolto.

0: Stai ascoltando Jazz e dintorni.
1: Altra musica del nostro programma che suona tra qualche istante, un suono dolcissimo dal basso di Wyman Tisdale, stella del basket e dello smooth jazz, grandi album prima della sua scomparsa avvenuta purtroppo nel 2009. Lo troviamo con One on One da una raccolta dei suoi più grandi successi, si chiama Story. Seguirà un bel suono, molto coinvolgente, che sicuramente vi farà scattare il ritmo tra il medio e il pollice, cioè il classico scocchiare di dita. Brenda Boykin, uno scioglilingua, in Hard Swing Traveling Man, come detto prima, coinvolgente tra i fiati che si sovrappongono in un ritmo che è molto variabile. Poi però ritorneremo sul classico smooth jazz con Akira Jimbo, ex Casiopea, e le sue bacchette che danno il ritmo a tutto il trio, con quel pezzo che fa la sua apparizione, anche se un po' datato, nel 2019. Qui troveremo appunto Akira Jimbo, Avram Lavory al basso e Russell Ferrante alle tastiere. Il pezzo che ascolteremo, Mayflower. Buon ascolto.

0: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Abbiamo un ultimo terzetto di canzoni che si aprirà con un grande signore al pianoforte, personaggio che ha collaborato con nomi illustri come Prince, Chaka Khan, George Duke, Gamble & Huff, mitici fondatori della Philadelphia Sound. Lui è Frank McComb con un bellissimo It's a Brand New Day, dedicato, tra le altre cose, ad un altro mostro sacro della musica, Ramsey Lewis. Poi un suono più fresco, considerato smooth soul groove, con influenze soul anni 80. Kate Hitmon, canzone che non abbiamo passato molto, ma che sicuramente ritroveremo. Si intitola Let's Get Together. E si chiude anche per oggi, veramente in bellezza, con il sax di King Waters, artista top del mondo smooth jazz americano. Disco che ci riporterà nel 2004, nell'album che si chiama In the Name of Love. Veloce e gradevole, la canzone sarà Cross My Heart. Su questa canzone vi saluto e vi invito al prossimo Jazz e Dintorni, sempre con Marco Edelweiss. Adesso vi faccio sentire la musica. Ciao, alla prossima!

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patti & Co. Anche se glielo ho già fatti stamani telefonicamente, voglio fare gli auguri anche qui in radio alla mia nipotissima Veronica. Auguri, amore della zia! E dopo questa breve parentesi familiare voglio farvi sapere che la trasmissione di questa sera segue il caldo torrido e anomalo di questi giorni e quindi vi porterò in Africa e anche in Brasile e anche a Cuba. Una trasmissione scoppiettante e per alcune tracce un po' tamarra. A proposito di tamarraggine vi ho portato anche il disco Trash. Ma voglio partire con la mitica band di James Brown e la loro Pass the Peace, giusto per scaldare i motori.
1: Hey Bobby, why do you like soul food? Because it makes me happy.
2: Pass the peace like you used to say. Pass the peace like you used to say.

L'estate, il caldo e la salsa cubana che non può mancare, esattamente come l'insalata di riso. I Tropical Fantasia con salsa con cocco.

lasciamo Cuba e la salsa al pomodoro per tuffarci nella disco del 1979 con I Love Deluxe e una loro hit, Here Comes That Sound Again.

Questo pezzo è carinissimo, però dura praticamente 9 minuti, quindi è necessario sfumarlo. E dopo un pezzo funk, una salsa cubana e una hit disco, cosa ci sta bene se non un afrobeat? Tony Allen con Crazy Afrobeat.

Siete affaticati, un po' sudati? Respirate. Bevetevi qualcosa di rinfrescante e godetevi Hang On In There Baby del 1974 di Johnny Bristol.

0: l'avevo annunciato ad inizio trasmissione, il disco trash, e l'avevo portato sempre in trasmissione anni fa. So che piace tanto al mio amico Max perché lo diverte, e questa sera lo faccio ascoltare anche a voi. Picotaro, Pen, Pineapple, Apple Pen.
1: PPAP.

scusate, You Don't Have to Go erano i Chillites assieme a Marshall Thompson. Non vi ho detto però che ho anche una song dal sapore africano. Si chiama Dele Sosimi, lui o Sosimi, e la canzone You No Fit Touch Em.

delle Sosimi, che spesso ha collaborato anche con Tony Allen, ascoltato prima, e con Fela Kuti. Io lo dico sempre, lo scrivo sui social, mi lamento in continuazione del caldo che io proprio non sopporto. E allora ho scelto un brano di Don Roy, che almeno è un brano di quelli che mi piace pronunciare, che mi piace annunciare, Standing in the Rain, un brano del 1978, Don Roy.

caldo per caldo vi porto allora anche in Brasile, che mi mancava questa saudade do Brasil, con il Mo Horizon, Brasil, e vai col trenino.

Anche questo è un discone proprio radiofonico, dura più di 10 minuti, però insomma non è possibile, va sfumato. Welcome to the Disco erano gli Air Power, diciamolo. Ci sono quelle canzoni un po' tamarre che però d'estate si ascoltano volentieri e che si cantano pure in macchina a squarciagola. E allora, All Together, che sarà mi vida, loro sono i Gibson Brothers.

Dai, è carina però, si canta a squarciagola in macchina, coi finestrini giù e la musica a palla. Chiudo la scaletta di questa sera con un lentazzo che ormai non si balla purtroppo più, gli Imagination, In and Out of Love.

0: Tra pochissimi giorni sarà giugno e quindi la prossima volta che mi ascolterete avrò una nuova sigla. Nuovo mese, nuova sigla. Buona continuazione di serata, buonanotte e buon weekend. Fate i bravi, eh?
1: Buonanotte a tutti. I love you.